0: 7080.it, il portale vintage più indicizzato d'Italia. Ogni giorno un nuovo ricordo da sbloccare. 7080.it. 7080.it presenta
1: The Weeks Compilation.
0: 10 ode the top à la carte.
2: 7 agosto 1985, è tempo di classifiche. Anche oggi su 7080.it parte puntuale la Weeks Compilation. Mano allora ai nostri 10 over the top à la carte e partiamo ad ascoltare oggi dalla posizione numero 10. C'è Tina Turner con We Don't Need Another Hero.

0: Don't Need Another Hero da Mad Max. Questa è Tina Turner, decima oggi, 7 agosto 1985. Al numero 9 della nostra Wix Compilation oggi abbiamo Bryan Adams con Summer of 69, mentre all'ottavo posto c'è Freeway of Love, Aretha Franklin. Il numero 7 della nostra classifica è occupato da Bruce Springsteen, che ascoltiamo con Glory Days.
1: Un successo via l'altro.
2: Wix

Glory Days, Bruce Springsteen, settimo oggi, 7 agosto 1985. Davanti a lui, al sesto posto, Eldebarge, Who's Holding Donna Now? Mentre al quinto abbiamo Huey Lewis and the News, li ascoltiamo, questo

0: The Power of Love, Huey Lewis and the News, quinti nella nostra Weeks compilation del 7 agosto 1985. Il quarto posto è invece per Corey Hart con Never Surrender. Al numero 3 abbiamo Sting, l'ex leader dei Police, che oggi ascoltiamo in veste solista con If You Love Somebody, Set Them Free.
1: The Weeks compilation.

If You Love Somebody, Set Them Free. Il terzo posto di oggi è per Sting. 7 agosto 1985, Weeks Compilation, i 10 over the top alla carte di 7080.it. La nostra classifica, dove al numero 2 c'è Paul Young con Every Time You Go Away. Ed eccoci pronti a svelare la cima del nostro appuntamento Weeks Compilation anche oggi, ma prima rivediamo tutta la classifica dal decimo al secondo posto. We Don't Need Another Hero di Tina Turner occupa l'ultima posizione di oggi, numero 9 per Bryan Adams con Summer of 69. Freeway of Love, Aretha Franklin, è ottava. Numero 7 per Bruce Springsteen con Glory Days. El DeBarge, numero 6 con Who's Holding Donna Now. The Power of Love, Huey Lewis and the News, li abbiamo ascoltati al numero 5. Corey Hart, numero 4 con Never Surrender. If You Love Somebody, Set 'Em Free di Sting occupa il terzo posto, mentre al numero 2 c'è Paul Young con Every Time You Go Away. E al numero 1 oggi, 7 agosto 1985, in questa puntata di Weeks Compilation, ci sono i Tears for Fears, che ascoltiamo con

0: Shout, i Tears for Fears, primi con questo super pezzo oggi, 7 agosto 1985. Questa canzone chiude l'appuntamento odierno di Wix Compilation. Noi torniamo domani puntuali su 7080.it con altri 10 over the top à la carte.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top à la carte.

0: Trasmettiamo ora la quarta puntata del programma Le prime forme di vita vegetale e animale, dal titolo Alghe ed echinodermi.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
3: info@consultmedia.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: Zaglietto.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
2: Il soldato prega più di tutti gli altri per la pace, perché è lui che deve patire e portare le ferite e le cicatrici più profonde della guerra.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Desidera qualcosa lei?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Tu sei solo chiacchiere e distintivo, tu in mano non hai niente, tu non hai niente, non hai niente, sei solo un povero stronzo!
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Io da bambino, se anche solo pensavo di comportarmi male o di fare una marachella o di alzarmi prima che avevano mangiato tutti o di andare da solo, vado a vedere in cameretta mia la televisione. A parte non c'avevo né la cameretta né la televisione, ma non potevo fare nulla di tutto questo perché bastava uno sguardo di mio padre. Era pieno di sottintesi, mi guardava e mi faceva: dove stai Anna? Io te devi fare, io te spezzo, io te cionco, hai capito? Io come t'ho messo al mondo, cioè te ce levo con ste mani, te do i schiaffi a due finché non diventano dispari. Se non la fai finita, io te incapretto al divano, quant'è vero il Dio, te chiudo a chiave in camera tua, giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. È tornata vincitore, giusto?
0: 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: I like it!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Can see and the Sunshine Band.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Questo è l'appuntamento che dedichiamo a voi, quindi alle vostre scelte musicali, le vostre 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e gli anni 80. 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Dario Di Chiasso oggi è con noi e c'è la sua classifica. Numero 10, Riccardo Cocciante.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
5: Poesia, poesia, sembra che non ci sia. Poi li incontri per caso.

poesia, poesia, sembra che non ci sia. Poi la senti una notte, mentre piange nel buio per te. Le dovresti

Poesia, questa è la canzone di Riccardo Cocciante che abbiamo appena ascoltato al numero 10. Al numero 9 Umberto Tozzi, Notte Rosa, Alan Sorrenti, La strada brucia, al numero 8.

0: canzoni preferite di Dario, dove al numero 8 ha messo Alan Sorrenti La strada brucia, al numero 7 i Beans con Sto piangendo.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

Andiamo avanti con la classifica. Al numero 6 Umberto Balsamo, Crepuscolo. Marcella con Io domani al numero 5. Ci sono Le Orme con Marinaia al 4. Al 3 Rino Gaetano.

0: Grandissimo successo questo dei Cugini di Campagna, Anima Mia, oggi numero 2 in questa classifica di Dario Di Chiasso, dove in prima posizione ha messo Mario Castelnuovo.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.

0: Dove sei, Nina? Credi all'amore, credo ancora all'amore, perché avrà gli occhi tuoi.
1: Numero uno in questa classifica di Dario, Nina di Mario Castelnuovo, una grande hit dell'84. Sono arrivato alla fine e vi aspetto con la prossima vostra classifica.
2: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
4: Ma padre, ma va via così, senza una casa, senza una famiglia, con le mazze al culo, ai semoveri a chiedere l'elemosina!
5: E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che te cianci, yau!
6: Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente!
5: A me fascio, io fascio!
4: A so come io, mica so comunista così, sa! So comunista così!
3: Questa è 7080.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
10: Ciao, sono Silvia, chiamo da Piacenza, adoro i Sweet, beh, un ricordo su una canzone, diciamo che vale un po' la vita, perché mi hanno cambiato un po' la vita, grazie.
3: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
11: Veniamo al sodo.
3: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming, sul web, li leggi su 7080.it.
11: Mi manca la parola.
3: 7080.it presenta

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: No, carità!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Cioè, a me non porto proprio, mi sa cosa.
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Rieccoci su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi dalle radio in questo mese del 1984. Tra i vinili oggi Ray Parker con Ghostbusters, John Waite Missing You, Corey Hart Sunglasses at Night, Prince Let's Go Crazy, Cars Drive. Oggi noi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: No, lei stia no, qui con me, no, che no, la metto nell'archivio, sì. No. C'ha la fotografia?
6: Mi lasci,
5: ma usiamo mi lasci, quella
6: però,
5: della patente.
7: Non mandare confidenza.
5: Io ci sto dentro di spatola, perché sono un maschio coi fiocchi e coi maroni.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
8: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
9: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
8: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
9: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
10: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
11: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
12: Che hai da proporre, forestiero?
11: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
12: Affare fatto.
13: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
14: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
13: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
14: 0331 59 33 77.
15: 0331 59 33 77.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
16: info@planetmedia.it.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Basta, vado a casa!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanch'io!
0: 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Mr. Fantasy è stata una rivoluzione, come quello che è avvenuto nella moda un po' di anni prima è avvenuto nella televisione, per cui lo ricordo benissimo e lo ricordo con grande piacere, perché voleva dire che la rivoluzione pacifica che avveniva per le strade si trasferiva poi veramente nel costume reale della gente attraverso la televisione.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Le anime più forti sono quelle temperate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: No, ti devo lasciare, devo entrare in riunione. Dai, ci sentiamo dopo, tranquillo.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ricordati, I believe, you believe. Sì, allora fuori dal cazzo che dobbiamo lavorare.
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato
1: Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it,
0: una produzione K-Vox 7080.it.

0: barra gialla 7080.it.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.

0: è centrato sui tuoi 20 anni.
1: Paolo Zeder, esistono dei terreni che lui chiamava terreni K, del tutto particolari, che vivono un tempo loro e nei quali è possibile a chi vi è sepolto il ritorno dall'aldilà. Capisci, dall'aldilà?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: tradimento.
1: Dalle nostre parti diciamo: femmina peccante, pigliala per amante. Femmina cuciniera, pigliala per mogliera.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: Dottore, dottore, mi aiuti, sa che io ho un figlio bruttissimo, dottore.
1: Ma se si spoglia?
0: No, guardi, non mi sono spiegata, è proprio brutto brutto, capisce?
1: Ho capito, si spoglia.
0: No, non mi sono spiegata, è anche poco intelligente.
1: Le ho detto di spogliarsi.
0: Ma è brutto brutto, non capisce?
1: Ho capito, si spoglia.
0: No, non mi sono spiegata, è anche poco intelligente.
1: Le ho detto di spogliarsi.
0: Ma è brutto brutto, non si riesce a guardare.
1: Ma lei non si spoglia.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Hey Boomer.
2: Scusi, ho sentito bene?
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate.

0: ma dov'è finito il gelato?
1: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
4: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
5: È ritmo, articolazione, presenza.
4: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
5: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
6: Buongiorno Radio 7080. Alle 6.38 di stamattina avete dato la canzone di Celentano, il ragazzo della Via Blu. Vi amo all'infinito.
7: Nella vita c'è chi sa e chi non sa, io sa.
6: Grazie, un bacio a tutti.
8: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Puoi togliere tutti i fiori, ma non puoi togliere la primavera.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer.
1: Lo so, grazie.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Va bene la felpa oversize o i pantaloncini cool, ma i calzini in spugna? Anche no, dai.
3: Papà, sopra la caviglia è una meraviglia, col fantasmino sei un cretino.
2: Vabbè, se lo dici tu.

0: 40. 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Buon pomeriggio e buon Natale. Un Natale che certamente ricorderemo, anche perché proprio oggi Mikhail Gorbaciov lascia la carica di presidente dell'ex Unione Sovietica. È l'addio definitivo del presidente di un impero ormai frantumato, che sta faticosamente cercando una strada e una collocazione all'interno della comunità internazionale.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: Pizza80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 80/40 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
0: 7080.it.
2: Sono le 6:03.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Vede signore, noi qui abbiamo tutta la gamma dei viola. Viola violoncello.
5: No.
4: Viola controbasso.
5: No, no.
4: Ah, Violetti mamma.
5: Come?
4: Violetta mammola.
5: Ah.
4: Violetta mamma.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vi ho portato io qua! Che figura vi state facendo fare?
2: Come volete le uova?
3: Strapazzate, sì.
2: Due speciali strapazzate.
3: Parlano come noi, almeno. Soldi ne hai?
4: Questo posto come si chiama?
2: Scotty Junction. Non lo trovate su nessuna carta, questo è sicuro.
4: Nevada?
2: Non sapete neanche in quale stato siete.
4: Certo, c'è una base della Marina qui.
2: Beh, che io sappia no.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
5: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
6: Buon 1971. Il 16 maggio un nuovo sceneggiato tiene incollati ai teleschermi 15 milioni di italiani. È Il segno del comando, che mescola il giallo al fantastico, mettendo in scena una fosca storia di sette esoteriche e reincarnazioni, il tutto ambientato nella città di Roma.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Ma un ascolto televisivo maggiore, sempre in questo 1971, lo tiene nell'autunno lo sceneggiato Come un uragano, con punte di 25 milioni di telespettatori. La sigla, intitolata Diana, è cantata in inglese dall'italianissimo Annibale Giannarelli, con lo pseudonimo David King, già noto per la colonna sonora del film Lo chiamavano Trinità, con Bud Spencer e Terence Hill.

0: Nicola Roy. 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: Assistere alle 3 serate del Festival di Sanremo quest'anno costa 70.000 lire. L'agibilità della sala è concessa a 930 posti paganti e altri 295 tra accrediti e omaggi. Per la prima volta dagli esordi, il Salone delle Feste non fa registrare il tutto esaurito.

0: 3080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Chiamami Iena.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Questi scherzi non li dovete mica fare, vacca Giuda!
1: 7080.it presenta
4: Discount.
1: Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Veniamo al sodo.
2: Siccome c'ho su, mi manca la parola. C'ho su uno stabilimento di scarpe come lei, guardi qua, va? C'ho qua il dépliant che l'ho scritto giù a mano perché fa più scena.
1: Vediamo un po'. Le scarpe sono indumenti che servono all'uomo per ripararsi i piedi dalla strada. Infatti gli animali, poiché non camminano sulle strade, non portano le scarpe e si riparano i piedi con l'erba dei prati. Prati, invece, porta delle scarpe speciali per non scivolare sull'erba.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
7: Ciao, sono Germano da Bergamo, vi ascolto tramite il canale 93 del Digitale Terrestre. Volevo ascoltare World Up dei Camion.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Perché è quasi niente quanto la guerra e niente quanto una guerra ingiusta frantuma la dignità dell'uomo.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Vieni, mia fragilissima Silfide, vola tra le mie possenti bramose braccia.
2: Oh, sembra anche a me che sia ora d'andare. A rivederci, padre. Il mio grande amore attende qui sotto. Andiamo, amor mio.
1: Naturalmente, appena avremo rimosso questo balcone dalle mie ammaccate membra. Sacripante! Voi non siete l'incantevole Lady Lavendish?
2: Oh, quella cosetta ossuta è partita l'altro giorno. Noi siamo i nuovi inquilini, comunque. Cosa avrà mai Lady Lavendish che io non abbia?
1: Me! Men vo' spezzate il cuore, le membra e tutto. Fianco sinistro!
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up! Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

toccare un altro ricordo. Questa è 7080.it. 1955. Arriva la Citroen DS, l'auto dell'ispettore Ginko dalle forme futuriste destinata a stupire. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Gli utenti che siano in possesso di un televisore a colori dovranno pagare il canone su un apposito modulo di conto corrente, eccolo qui, barrato verde, che sarà reperibile nei prossimi giorni presso gli uffici postali. Il canone per il colore è di lire 49.650 per l'intero anno e di lire 23.960 per il primo semestre.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Rieccoci sulle onde della colonna sonora dei tuoi ricordi al tramonto. Oggi rispolveriamo tre grandi hit che facevano vibrare il jukebox tra sabbia, amori estivi e granite al limone. Dalle spiagge del Kenya alla riviera romagnola, questa ballata esotica ci faceva sognare sotto il cielo stellato.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 70-80.it.
1: Sono le 7:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: La roba pazza è impertinente e se la svigna molto abilmente. Se sei convinto d'averla in pugno, è proprio quando ce l'hai sul grugno.
4: Questa è la roba pazza che strumpallazza.
5: Questa è 7080.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.

0: errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. L'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano però Conte. Non avevo nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che fuori da Palazzo San Macuto ha chiamato in causa Giorgia Meloni. Lei, la regista anche di questi attacchi, ha detto. Pronta la risposta della Premier, la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani. La Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Clan Montana. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositato ieri, è stata comunicata il 23 luglio scorso. Per i magistrati svizzeri, nella cittadinanza italiana di diverse vittime, nei costi sostenuti dalla Repubblica per prestare assistenza ai propri cittadini, vittime dei fatti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. L'Italia ha già presentato ricorso contro l'ordinanza del 29 luglio che ha rigettato la costituzione di parte civile del governo italiano. L'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia firmeranno oggi a Jeddah un accordo di mutua difesa. La questione è in discussione da molto tempo, ma i recenti sviluppi nella regione hanno accelerato il ritmo, ha detto alla AFP una fonte vicina all'esercito. I tre paesi sono stati oggetto di speculazioni per mesi su una possibile alleanza strategica. Il Pakistan ha cercato di mediare gli sforzi per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, mentre la Turchia ha svolto un ruolo diplomatico nei negoziati volti a porre fine alla guerra a Gaza. Donald Trump ha firmato 2 ordini esecutivi per limitare il diritto di cittadinanza americana ai bambini nati nel territorio nazionale, un'iniziativa che arriva dopo la bocciatura della Corte Suprema, un primo tentativo di cancellare lo Ius Soli. Uno degli ordini esecutivi firmati da Trump punta a ostacolare il turismo delle nascite commerciale, mentre l'altro estende l'ineleggibilità per la cittadinanza ai nati negli USA, già prevista per i figli dei diplomatici di paesi stranieri. Addio a Francesco Guccini. Tante persone si sono radunate ieri sera in via Paolo Fabbri a Bologna per cantare le canzoni del maestro davanti alla casa dove ha abitato per tanti anni. Ricordo spontaneo del cantautore, morto ieri a 86 anni, è stato postato sui social anche dal sindaco Matteo Lepore. Tra tanti messaggi arrivati nelle ultime ore, anche quello della Premier Meloni, che ha detto di sentirsi grata per il contributo che Guccini ha dato alla sua formazione ideale. Lo sport atletico. Kelly Dwalla ha conquistato la medaglia di bronzo sui 100 metri ai mondiali Under 20, ribadendo il suo status di enfant prodige dell'atletica tricolore. La 16enne lombarda si era qualificata all'atto conclusivo imponendosi in batteria in semifinale, poi in finale ha alzato l'asticella in termini agonistici e ha strabiliato sull'iconica pista Eugene, uno dei grandissimi templi internazionali dell'atletica. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti fin dal mattino su Alpi e Prealpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure lombardo-venete. Temperature in calo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e rilievi laziali e abruzzesi. Temperature stabili con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con isolati temporali di calore. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
4: Quando Oliver ha ucciso se stesso giovane, la giovane Julie, gli abiti dei due vecchi sono caduti per terra, vuoti.
5: Su quello straccio di giornale non c'è data, ma alla sola prima occhiata, caro sergente, ho avuto l'impressione che non ci aspetti un gran bell'avvenire. Si occupi lei dei giornalisti?
4: Ho proprio paura che ce la passeremo brutta.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it. 1974.
7: 7 agosto. Philippe Petit cammina su un cavo d'acciaio teso tra le cime delle Twin Towers di New York.
8: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 10 minuti, 3 canzoni, 10 minuti per ascoltare 3 pezzi della classifica italiana. Tutto questo è Jukebox, il 7 agosto 1982, subito la moneta nel jukebox. E subito la posizione numero 8, Fabio Concato.

0: iniziato molto bene Jukebox oggi con Fabio Concato e Domenica Bestiale. Scopriamo un'altra posizione della nostra classifica italiana, vediamo un po', ci fermiamo alla numero 5 con Riccardo Cocciante.
1: 7080.it Jukebox, tre pezzi per 100 lire. Avevi

0: Celeste, nostalgia, Riccardo Cocciante. Questo è Jukebox, è il 7 agosto 1982. Tre sono le canzoni che ascoltiamo della classifica italiana. Ne manca solo una. Il numero, la posizione è la numero 4.
1: Jukebox, giù la moneta, sulla

0: te alla conclusione di Jukebox di oggi. Vi aspetto domani per un nuovo appuntamento.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: andavi in the camporel.
1: Sì,
0: sui prati, no? Solo che oggi, uè, per trovare un prato è troppo un casino, perché da distante sembrano tutti moquette. Poi arrivi lì con le tue chiappette belle nude. Uè, ragazzi, c'è una compilation di vetri, pietre, formiche vampire, ragni velenosi. Altro che control, lì ti ci vuole l'antitetane.
2: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Sì?
7: Ciao, sono Alex Poli.
6: No, Alex Poli sono io.
7: Come puoi dire così?
6: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
7: Ti assomiglio molto, non credi?
6: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
7: Sto migliorando, dammi tempo.
6: Infatti, il problema è proprio questo.
8: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
9: Acá Milton desde Paraguay, Sudamérica, escuchando la 7080 Hit. Muy buena música, acompañándome en mi trabajo. Quería escuchar de Ricardo Cocciante, Sincerità. Muchas gracias, tante grazie desde Paraguay, Sudamérica.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Per farsi dei nemici non bisogna dichiarare guerra, basta dire quello che si pensa.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Vi ho portato io qua! Che figura vi state facendo fare?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.

0: 80.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 7 agosto 1985, Jukebox, tre sono le canzoni con una sola moneta, quella da 100 lire, che infiliamo subito oggi per ascoltare la prima canzone. Ci sono i Dire Straits di Mark Knopfler, questa è Money for Nothing.

Money for Nothing con i Dire Straits in jukebox ad aprire, e ancora un'altra hit dalle classifiche inglesi è la nostra C15 in jukebox. Ci sono gli AA di Take On Me.

AA con Take On Me e chiudiamo l'appuntamento di oggi in jukebox con un duo. Ci sono i Tears for Fears e questa è Everybody Wants to Rule the World.

0: for Fears con Everybody Wants to Rule the World a chiudere l'appuntamento in jukebox, e prima ancora gli AA con Take on Me, e abbiamo aperto con i Dire Straits di Money for Nothing. Jukebox termina qui, 100 lire è finite, ma torniamo domani con un'altra monetina per un altro appuntamento con jukebox e altre tre canzoni.
1: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Non ti sto seguendo, brother.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Bella zio, cominciamo?

Radio8080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Ancona, 1988.

0: Sono le 8 e 2 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: La frase più gentile che mia figlia mi rivolge è: papà, non rompere. Anch'io qualche volta l'ho detto a mio padre, però c'è una piccola differenza tra me e mia figlia, perché ogni volta che io lo dicevo a mio padre, quello mi faceva fare il giro dell'isolato a calci nel culo.
3: Questa è 7080.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non ho capito niente!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma non ho capito una parola!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Una sparatoria in una scuola superiore di Bangkok in Thailandia ha provocato la morte di almeno 2 persone e il ferimento di altre 15. Ad aprire il fuoco sarebbe stato uno studente che dopo i fatti si sarebbe tolto la vita. Almeno un insegnante è stato ucciso, secondo quanto riferito dalle autorità alla Reuters. L'incidente è avvenuto nel distretto di Bang Krua-i, nella provincia di Nong Buri, a nord di Bangkok. La Thailandia ha uno dei tassi di possesso d'armi da fuoco più alti della regione, con circa 10 milioni di armi in circolazione, ovvero una ogni 7 persone.
3: L'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia firmeranno oggi a Jeddah un accordo di mutua difesa. La questione è in discussione da molto tempo, ma i recenti sviluppi nella regione hanno accelerato il ritmo, ha detto all'AFP una fonte vicina all'esercito. I 3 paesi sono stati oggetto di speculazioni per mesi su una possibile alleanza strategica. Il Pakistan ha cercato di mediare gli sforzi per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, mentre la Turchia ha svolto un ruolo diplomatico nei negoziati volti a porre fine alla guerra a Gaza.
4: Ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati dunque a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano Conte, non ho nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che ha chiamato in causa Giorgia Meloni. Lei è la regista anche di questi attacchi, ha detto. Pronta la risposta della premier. La verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani.
3: C'è un'inchiesta Covid anche negli Stati Uniti, dove Anthony Fauci è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso. Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia, è stato giudicato da una commissione del Senato dopo che la scorsa settimana si era appellato almeno 100 volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo. Per il presidente Trump è necessaria l'incriminazione di Fauci.
4: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia sono quelli che ci attendono, anche se sono in arrivo temporali a nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri col bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso e domani 21. Ancora isolata la Valle Aurina per una frana. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Il Po a livelli critici e ai minimi storici gli altri fiumi e laghi.
3: Lo sport, 5 ori su 5 gare, l'emplein della leggenda, quello realizzato da Chiara Pellacani, che ha chiuso nel migliore dei modi il suo europeo di nuoto, conquistando la 5ª medaglia d'oro in altrettante gare. Le sue parole dopo l'ultimo oro vinto, ascoltiamo.
5: All'inizio ero anch'io un po' incredula dei miei risultati, perché alcuni sono arrivati un po' di sorpresa, altri un po' meno, e però anche io stessa non avevo la consapevolezza del mio valore e non avevo la confidenza che ho adesso sul trampolino. Quindi poi con gli anni, con l'esperienza, con l'allenamento, con gare sbagliate, gare vinte, ho imparato un po' a conoscermi di più da sola.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Avanti e indietro nel tempo va zip zip zip zip zip, saltellando qui e là. Così un giorno pensa: a che serve una macchina del tempo se non la usi per incontrare i tuoi eroi?
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: www.radioticino.it.
1: Ti piacciono le discoteche? Le dico a che ora devo venirti a prendere? 3:30, 4:15. Quindi io guardo, c'è posto per te, e porta a porta fino alle 4:10, anche le repliche col pigiama così sul divano. Arrivo fuori dalla discoteca, ci sono 30-40 macchine tutte con le quattro frecce, dico madonna quanti taxi. No, sono tutti i papà che sono lì che aspettano. Addirittura c'è un papà col termos che gira a dare il tè a tutti.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Ah, scusate, vi ascolto sul canale 93. Ciao ciao.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: L'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa.

0: 7080.it ha presentato Pop Up, il meglio del pop anni 70-80. Hey Boomer,
1: non ho capito niente.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
1: Noi siamo amici, vero?

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 1982, un film, Rocky 3, e lui, Sylvester Stallone, l'inno della determinazione. Tra un bagno e un torneo di racchettoni, questa scarica di energia non mancava mai.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 9:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sono così contenta che ho comprato un altro Girmi Gastronomo, ma questo lo regalo
4: alla mamma. Girmi Gastronomo.
0: Questa è 7080.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info @ comnect.it.
9: info@comnect.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
10: Hey Siri,
9: metti 7080.
10: Metti 7080.
9: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Era la prima volta, mi sa che anche l'ultima.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si fa pesante il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Morto anche il presunto attentatore, sarebbe uno studente. Medio Oriente, oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. L'ex capo di governo Giuseppe Conte, sentito dalla commissione parlamentare d'inchiesta, presenta un documento anonimo del 14 aprile 2022, da cui emergerebbe il pagamento di 100 milioni da parte dello Stato per mascherine contraffatte. Il leader del Movimento 5 Stelle attacca la premier Giorgia Meloni, regista di attacchi contro di me. Lei replica sui social: questo semmai è stato troppo spesso il metodo del Movimento 5 Stelle. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso, domani 21. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Lo sport, gli europei di nuoto. Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini sono le nuove campionesse europee del sincro 3 metri, una gara nel segno della perfezione per le azzurre. Per Elisa Pizzini è la prima medaglia europea in carriera. Chiara Pellacani completa invece un europeo da leggenda, 5 ori in altrettante gare. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Perché finora non ero mai riuscito a parlarti?
5: A causa del tempo, quello che voi chiamate la velocità della luce. Qui nell'eternità la fretta non esiste. Forse un mio pensiero dura migliaia di vostri anni, ma voi non siete mai qui per ascoltarlo.
4: Tu forse sei Dio.
5: Ora vi devo lasciare.
4: Aspetta. Se n'è andato.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi.
1: A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: Hai capito, Lucia? Qua si apporta, so polemico pure io, c'hai ragione. Angelico, faccia quel caffè, faccio un ballo come lo dai a te.
1: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Ciao, sono Rodrigo da Perugia, vi ascolto sempre in casa, in macchina, un po' dappertutto, ragazzi, continuate così.
1: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Va a morire ammazzato te, tua madre e tutta la razza sua.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Io te spezzo, io te cionco.
0: 7080.it.
2: Sono le 10. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Oh sì, ti pungo e ti pappo.
4: Tu hai sempre saputo come farmi divertire.
3: Beh, come si dice, in realtà è un dono. Io che sto facendo? Foxy, che cosa ci fai nel locale di Gold Member?
4: Lavoro in incognito. Circa un anno fa, il mio collega dell'FBI è stato ucciso e quel tacchino farcito di Gold Member è il primo sospettato. Oh! Tuo padre è in una stanza privata, guardato a vista.
3: Grazie, Foxy.
4: Austin, buona fortuna.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
5: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
5: 7080.it.

0: Cerchiamo di capirci, eh?
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
0: Era la prima volta, mi sa che anche l'ultima.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Almeno 3 insegnanti e 3 studenti sono morti in Thailandia quando uno studente ha aperto il fuoco in una scuola prima di suicidarsi. Secondo quanto riferito dalle autorità alla Reuters, vi sono anche diversi feriti, tra questi un insegnante e 3 studenti. A Padova un uomo di 35 anni, cittadino moldavo, arrivato in Italia da appena 24 ore, è morto dopo essersi sentito male nel suo primo giorno di lavoro in un cantiere edile. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origine romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata dall'evento morte. La guida suprema iraniana Mojidapa Khamenei non ha mai incontrato alcun membro del governo iraniano dagli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele che hanno ucciso suo padre. Lo hanno riferito 2 fonti anonime, secondo cui circolano voci per le quali Khamenei si troverebbe in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di essere favorevole a un'eventuale incriminazione penale di Anthony Fauci da parte del Dipartimento di Giustizia per oltraggio al Congresso, paragonando la situazione dell'ex alto funzionario sanitario al controllo legale a cui sono stati sottoposti 2 dei suoi principali collaboratori. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Oggi 26 saranno in rosso, domani 21. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo del 2003. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Può far azionare il generatore, capitano.
5: Inizio operazioni.
4: Nonna buona nipotino. Attivare arcobaleno 1.
5: Ricevuto, eseguiamo. Sezioni pronte al conteggio alla rovescia.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica.
7: Milano vende musica.
1: I dischi più venduti in città in questo mese del 1982.
8: Una produzione K-Vox.
9: Agosto 1982 e la vetrina di Milano vende musica racconta un'estate in cui convivono grandi colonne sonore, synth pop, melodie senza tempo e successi italiani destinati a lasciare il segno. Tra i 45 giri più richiesti c'è Irene Cara con Fame. Dopo il trionfo del film omonimo, la cantante americana diventa il simbolo di una generazione che sogna il successo. L'aria del cambiamento arriva poi dall'Inghilterra con Yazoo e Don't Go. Il duo formato da Vincent Clarke e Alison Moyer propone un mix irresistibile di elettronica e grande voce soul. Per la musica italiana troviamo Giuni Russo con Un'estate al mare, scritta da Franco Battiato e Giusto Pio. È una delle canzoni più originali di quest'anno, fresca, raffinata e già destinata a diventare la colonna sonora di questa estate. In vetrina ci sono anche Chicago con Hard to Say I'm Sorry. Chiudiamo con Raffaella Carrà e Ballo Ballo. Ancora una volta la regina della televisione italiana dimostra il suo straordinario talento nel trasformare una canzone in un invito irresistibile a cantare e a ballare. 545 giri che fotografano perfettamente questo agosto 1982. Suoni nuovi, grandi emozioni e tanta voglia di musica. E questa è la vetrina di Milano vende musica. Basta scegliere quale disco portare sul giradischi.

0: Gazzetta.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa ha prodotto Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di

0: sto smontando l'insegna, no?
1: Ma è mia!
0: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
2: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
3: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
4: Audio-video.
3: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
5: Ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, sono Tiziana da Genova, la Becchietta. Vi devo salutare perché io fra un po' vado a letto, sono stanca, devo mettermi nel letto. Ci sentiamo domani. Buon proseguimento, siete fantastici.

0: Ehi, boomer!
1: Sì, pronto?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
1: Ci sto!
2: Svegliati, idiota!
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Semplicemente le prime canzoni disco music che si cantavano con i ragazzi della mia età, ma 15 anni avrò avuto, semplicemente ne cantavamo, certo che 15 anni a Milano non si andava in discoteca, si iniziò ad andare sui 20 anni.

0: 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, vi ascolto da Milano. Volevo sentire la bionda One, Two, Three, Four, Give Me Some More. Però pensandoci anche preferirei Giorgio Moroder, From Here to Eternity. Il ricordo non è di una canzone, è di un periodo, gli anni 70, la disco music, i miei 15, 16, 17 anni, il periodo più divertente della mia vita.

0: sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Eccomi, sono giunto. 465 Evelyn Lane.
2: Padre mio, vorrei prendere un pochettino d'aria. Se mi cerchi, sono sul balcone.
1: Ah, sento la dolce voce di Lady Lavendish.
3: Larissa, rientra subito, figliola! Lo sai che il balcone non sopporta tutto il tuo peso.
2: Oh, padre, smettila di dileggiarmi soltanto perché sono così piacevolmente rotondetta.
1: Qual luce riluce da quella finestra, vincendo il sole della costa, è Lady Lavendish che aspetta apposta. Al diavolo il terremoto! È il balcone che cade a pezzi! E Lady Lavendish pesa da pazzi!
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo! 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
4: Un saluto da Tenerife, precisamente da Puerto de la Cruz, Tenerife Nord. La mia canzone preferita è...

0: 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Sono Giampaolo, vi ascolto da provincia di Monza Brianza.
2: Chiaro, limpido, Recoaro.

0: 8080.it.
1: Sono le 10 e 56 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Qua roba lì, ta mangiare, va bene?
4: E io non me lo voglio mangiare, beh?
3: Dai. Ecco, dai, magna, e devi dire pure che è buono, vabbè? Com'è? Com'è?
4: È buono!
3: Ecco.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanche io!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Poi, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari,
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sparatoria in una scuola in Thailandia. Uno studente prima ha ucciso i suoi nonni usando la pistola del nonno, poi si è recato in un istituto a nord di Bangkok e ha ucciso almeno 6 persone, tra cui 3 insegnanti e 3 studenti. Il sospettato, un adolescente di 14 anni, durante la sparatoria ha ferito altre 15 persone prima di togliersi la vita. La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico. Si svolgeranno domani i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Per consentire ai tanti fan di rendergli omaggio, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica a settembre. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Oggi saranno in rosso 26 città, domani 21. Il tennis finisce senza la rivincita di Washington il terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Rafael Jodar. A vincere in 1:35 è lo spagnolo. Luciano Darderi invece si qualifica per gli ottavi, l'azzurro ha sconfitto in rimonta in 3 set il cinese Shang. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Per quanto la mia razionalità si ribellasse a quest'idea, dentro di me sapevo che non ero più nel XX secolo.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: Generazione X. La selezione musicale per i nati dal 1965

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980.
1: Una produzione K-Vox.
2: E anche dalla montagna vengono i fiori della camomilla montania. Camomilla montania, di puro fiore tubolare, la parte pregiata della camomilla.
1: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22 HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22 HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22 HBG.
5: Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
8: questa sembra la mia voce
7: senza paragoni.
8: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
9: E una piccola lamentela ce l'ho. Quando fate alto gradimento, uno si aspetta la trasmissione di Renzo Arbore e invece parte comunque una selezione della Madonna. Perché porca miseria sta cosa?
1: Questa è 7080.it.
10: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
11: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il sole illumina ogni giornata e la musica degli anni 70 e 80 si diffonde tra le palme, il mare e la brezza tropicale. Qui basta mettersi in cammino per trovare un artista pronto a regalarci una nuova emozione. La passeggiata di oggi inizia tra le palme, lungo un sentiero che porta a una piccola laguna dalle acque turchesi. Alcuni fenicotteri si muovono tranquilli sulla riva e seduto su un pontile di bambù con le bacchette tra le mani incontro Charlie Watts. Anche in un luogo così rilassante il ritmo sembra arrivare prima di tutto. Scopriamo quale brano ci ha riservato.
10: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Continua il cammino fino a una spiaggia dove grandi masse di granito emergono dalla sabbia chiara, creando piccoli angoli riparati dal vento. Appoggiato a una canoa tirata in secca, trovo Phil Lynott. Il rumore delle onde accompagna ogni istante e l'atmosfera cambia subito, pronta a riempirsi di carattere e personalità. È il momento di lasciar parlare la musica.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

0: pomeriggio volge lentamente al termine e raggiungo una terrazza naturale ricavata sulla scogliera, circondata da alte palme e piante di banano. Da qui il panorama si apre sull'intera baia. Vicino a un piccolo gazebo in legno incontro Giancarlo Golzi, perfettamente a suo agio mentre il vento accompagna il ritmo delle onde. Ascoltiamo la sua proposta di oggi.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il sole si tuffa lentamente nell'oceano, lasciando il cielo acceso di sfumature dorate e arancioni. Tutta Neverland si corica sotto un cielo pieno di stelle. Ci ritroviamo al prossimo appuntamento, sempre su questa isola, dove ogni sentiero conduce alle emozioni che ogni canzone trasmette.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 1982, è lui il vincitore di Sanremo, con la colonna sonora perfetta per i flirt sotto l'ombrellone e pensieri malinconici altrove.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Hey Boomer!
1: Dimmi tesoro.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: No, guido proprio adesso, tu mi capisci?

0: 7080.it.
1: Sono le 11 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Beh, no, signori, cosa fate? Prego, non si appoggia alla scultura.
4: No, guardi, la mia signora si è appoggiata al muro, non c'era la scultura.
3: Ma se questa è la scultura, se questa è l'opera. Prego, su, non sosti, non su, andè, porti via sto cappello, sto libro, la
0: pianta. Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it 7080.it

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
2: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Oman e Iran hanno raggiunto un accordo per la riapertura temporanea dello stretto di Hormuz. Un funzionario del governo iraniano ha detto che l'accordo prevede la creazione di nuove rotte marittime che consentano alle navi commerciali di entrare nel Golfo Persico attraverso una rotta controllata dall'Iran e di uscirne attraverso una rotta controllata dall'Oman senza il pagamento di pedaggi. Sparatoria in una scuola in Thailandia. Uno studente prima ha ucciso i nonni usando la pistola del nonno, poi si è recato in un istituto a nord di Bangkok e ha ucciso 6 persone, tra cui 3 insegnanti e 3 studenti. Il sospettato, un 14enne, durante la sparatoria ha ferito altre 15 persone prima di togliersi la vita. Amanda Knox respinge le accuse rivolte al suo primo spettacolo teatrale, sostenendo che non intende in alcun modo banalizzare la violenza contro le donne. In un messaggio pubblicato su Instagram, la 39enne ha affermato che il suo spettacolo è un omaggio alla memoria di Meredith Kercher e una denuncia della violenza subita da lei e da me, ha detto. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve, dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Oggi 26 saranno in rosso, domani 21. Intanto già dalla giornata di oggi si prevedono sulle reti stradale e autostradale italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. È quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: E se lo spazio e il tempo fossero uniti in un circolo senza fine, che cosa accadrebbe? Se il futuro fosse in grado di poter influenzare il passato.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
5: The Disco Action.
4: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Immagino che lei stia per chiedermi una cosa.
1: No, scusi, è nostra volta, pago io, scusi, ci mancherebbe, invito io, pago io.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
6: 7080.
5: Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di una fortunata serie TV degli anni 80. Il 1980 fu l'anno che i numerosi fan americani della serie TV Dallas trascorsero nella trepidante attesa di conoscere chi aveva sparato a J.R. Ewing, l'attore Larry Hagman. Dallas era iniziata il 2 aprile 1978 sulla CBS, appassionando in breve tempo il pubblico televisivo con le vicende degli Ewing, ricca famiglia di petrolieri, proprietaria della Ewing Oil.
4: Sì, posso confermarlo, con certezza. Una scoperta nel Pacifico, forse la più grande finora. Sì, potete scriverlo, J.R. Ewing. Il petrolio? Il petrolio! Ce l'abbiamo fatta! È arrivato!
3: Il telefilm andò in onda negli Stati Uniti fino al 1991 per un totale di 14 stagioni e 357 episodi e divenne una delle serie simbolo degli anni 80. In Italia invece Dallas arrivò sulla Rai nel 1981 per poi passare a Canale 5 e in seguito a Rete 4 fino al 1992. Anche gli spettatori italiani mostrarono di gradire le lotte per il potere e i torbidi intrecci sentimentali raccontati nella serie. Il personaggio di J.R. in origine secondario, dipinto come il cattivo senza scrupoli di Dallas, raggiunse il picco della fama proprio per la vicenda del suo tentato omicidio. È House Divided, Discordia in famiglia, il 54esimo episodio di Dallas e l'ultimo della terza stagione, trasmesso il 21 marzo 1980, finiva con una scena in cui qualcuno di irriconoscibile sparava due volte a J.R., lasciandolo ferito nel corridoio davanti al suo ufficio. Il finale dell'episodio divenne uno dei più efficaci cliffhanger di sempre, uno di quei momenti in cui succede qualcosa di ambiguo o poco chiaro che rimane in sospeso per un po'. I principali sospettati di aver sparato a J.R. erano Dusty Farlow, l'attore Jared Martin, ex amante di sua moglie, il banchiere Vaughan Leyland, l'attore Dennis Patrick, e Christine Shepard, l'attrice Mary Crosby, cognata ed ex amante di J.R. Personaggi che nel corso delle puntate precedenti avevano dichiarato in un modo o nell'altro di avere un motivo per volerlo morto.
5: Ehi, aspettate un momento. Potreste dire qualcosa tipo «Grazie J.R. per averci reso milionari».
6: Mamma, papà, l'ho fatto per voi.
7: Tu hai messo in pericolo la nostra casa.
8: E d'ora in avanti la dirigerò io stesso, la Ewing Oil. E ti avverto che verrò in ufficio regolarmente.
0: Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli.
3: Destino volle che a causa di uno sciopero del sindacato scrittori Writers Guild of America, l'episodio che avrebbe dovuto svelare l'autore del tentato omicidio a J.R. andò in onda ben oltre il previsto, addirittura 8 mesi dopo, il 21 novembre. Intanto però successe di tutto. La CBS decise di investire nel marketing della serie e la frase «Chi ha sparato a J.R.» divenne un tormentone nazionale. Finì sulle prime pagine dei principali giornali statunitensi e influì anche sulla campagna elettorale del periodo che vedeva contrapposti i democratici di Jimmy Carter e i repubblicani guidati da Ronald Reagan, che poi vinse le elezioni. L'allora presidente Jimmy Carter disse che non avrebbe avuto problemi a finanziare la sua campagna per la rielezione se solo avesse saputo chi aveva sparato a J.R. I repubblicani invece diffusero delle spillette con la scritta «Un democratico ha sparato a J.R.». L'ex presidente Gerald Ford cercò senza successo di farsi dire dal produttore della serie, Leonard Katzman, chi fosse l'autore del truce gesto. E i bookmaker di tutto il mondo aprirono alle scommesse su chi avesse effettivamente premuto il grilletto.
9: But the show's producers had no idea the cliffhanger would become a worldwide phenomenon. That summer, Hagman, as JR, appeared on magazine covers, t-shirts, even beer cans. Vegas started taking bets. Even British royals were intrigued.
3: Larry Hagman, intanto, raggiunto la massima fama, decise di accampare pretese sul suo ingaggio nella serie, al punto che la CBS valutò un'eventuale sostituzione dell'attore. La sceneggiatura d'emergenza prevedeva che J.R., a seguito del tentato omicidio, avesse subito un intervento di chirurgia facciale, favorendo così la sostituzione. Soluzione invero poco plausibile, poiché nella scena il personaggio era stato colpito allo stomaco. Fatto sta che dopo 10 giorni dall'inizio delle riprese della quarta stagione, Hagman si presentò sul set con un contratto nuovo di zecca, che prevedeva $100,000 a puntata e le royalties sul merchandising di J.R. Ewing. Dopo che per mesi gli Stati Uniti si interrogarono sull'accaduto, arrivò finalmente la quarta stagione e il quarto episodio Whodunit, quello con la risposta. A sparare a J.R. era stata Christine Shepard.
9: It was the cliffhanger that captivated the nation. And 40 years ago today, on CBS, we learned who done it.
3: È stato calcolato che a guardare la puntata quella sera ci fossero più di 80 milioni di persone, il doppio di quelle che pochi giorni prima avevano votato per eleggere Ronald Reagan presidente degli Stati Uniti. Fu uno degli episodi più seguiti nella storia della TV, con 360 milioni di spettatori in tutto il mondo.
2: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Siamo in spiaggia nella lontana estate 1983. Il sole scotta, i teli colorati distesi sulla sabbia e intorno a noi il jukebox che suona. Tre hit che accendevano l'estate. E in spiaggia, nell'estate 1983, il perfetto tormentone italo disco. Ritmo incalzante, vibrazioni elettroniche e un testo apparentemente spensierato, anche se parla di un'esplosione nucleare. Una scelta irresistibile per far ballare tutti sotto l'ombrellone.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 13 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Prenda il principe Raniero Sforza de Dominelli. È principe. Ma alle corse perde conoscenza e gioca in società con Augusta Arena, che fa il monnezzare.
0: Questa è 7080.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: info@consultmedia.it. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Poi, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanche io!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Continua il caldo record in Italia. Ieri alla stazione centrale di Napoli, al mercato ortofrutticolo di Afragola, si sono raggiunti 48 gradi, come ha rilevato Legambiente Campania. Nella stessa giornata, con 40 gradi registrati a Gorizia, si è raggiunta la temperatura più alta in assoluto in Friuli Venezia Giulia. Intanto già dalla giornata di oggi si prevedono sulle reti stradale e autostradale italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. È quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti, i momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero. Si fa pesante il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 8 persone sono morte, mentre i feriti sono 22. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco, con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Per consentire ai tanti fan di rendergli omaggio, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica nel mese di settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti fin dal mattino su Alpi e Prealpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure lombardo-venete. Temperature in calo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e rilievi laziali e abruzzesi. Temperature stabili con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con isolati temporali di calore. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
6: Avevo portato questo bigliettino dal futuro e ora si è cancellato.
7: Certo che si è cancellato.
6: Ma che cosa significa?
7: Significa che il vostro futuro non è ancora stato scritto, quello di nessuno. Il vostro futuro è come ve lo creerete. Perciò createvelo buono!
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Hey Boomer!
8: Oh, cazzo, sai, io qui non c'entro niente. La gente capisce al volo quando c'è un impostore.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
9: Wow, non so da dove cominciare.
10: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
11: Oggi 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, ci porta in provincia di Milano, esattamente a Pero, dove c'è Siria, che ha stilato per noi questa sua classifica. Ha scelto queste sue 10 canzoni preferite. E proprio ad aprire, al numero 10, c'è Roberto Soffici con All'improvviso l'innocenza. Al numero 9, Ciro Sebastianelli.
10: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

arrivata quarta al Festival di Sanremo nel 78 questa canzone di Ciro Sebastianelli, Il buio e tu. Oggi numero 9. Al numero 8 c'è Mietta.

0: le canzoni preferite di Siria Di Pero, questa è la sua numero 8 nella sua classifica. Mietta con Canzoni, pezzo che vince il Sanremo Giovani nell'89. Al numero 7 Francesco Baccini, Figlio Unico. Paola Turci con L'Uomo di Ieri al numero 6. Al numero 5 Biagio Antonacci.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.

0: Il titolo di questa canzone è Fiori, Biagio Antonacci. Lasciamo la numero 5, al numero 4 i Pooh con Io Sono Vivo. Adriano Pappalardo, Ricominciamo, è al numero 3.
1: E lasciami gridare, lasciami sfogare.

0: vertici di tutte le classifiche nazionali nel 79, questa canzone di Adriano Pappalardo, Ricominciamo. Oggi numero 3 nella classifica di Siria, che continua, e al numero 2 ci regala anche questo pezzo di Fiordaliso.
1: Vorrei due

0: Voglio mica la luna è al numero 2, mentre in prima posizione c'è questa bella canzone di Luca Carboni.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Intervallo! E ora vi prego, date il benvenuto alle cheerleader del liceo dei sobborghi, le Spalanca Zisco!
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
7: Buongiorno Radio 7080, sono Pasquale, chiamo da Pozzuoli, vi seguo online e volevo ascoltare la canzone di Phil Collins Something Happened on Way to Heaven, che mi ricorda tantissimo video delle gesta di Diego Armando Maradona con il Napoli negli anni 80. Buona giornata.
1: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
8: The Weeks Compilation.
1: 10 ore del top alla carta.
9: 7 agosto 1985, è tempo di classifiche. Anche oggi su 7080.it parte puntuale la Weeks Compilation. Mano allora ai nostri 10 over the top alla carta e partiamo ad ascoltare oggi dalla posizione numero 10. C'è Tina Turner con We Don't Need Another

0: Warner, decima oggi, 7 agosto 1985. Al numero 9 della nostra Wix Compilation oggi abbiamo Bryan Adams con Summer of 69, mentre all'ottavo posto c'è Freeway of Love, Aretha Franklin. Il numero 7 della nostra classifica è occupato da Bruce Springsteen, che ascoltiamo con Glory Days.
1: Un successo via l'altro. Wix.

Glory Days, Bruce Springsteen, settimo oggi, 7 agosto 1985. Davanti a lui, al sesto posto, El DeBarge, Who's Holding Donna Now? Mentre al quinto abbiamo Huey Lewis and the News. Li ascoltiamo, questa

0: The Power of Love, Huey Lewis and the News, quinti nella nostra Weeks compilation del 7 agosto 1985. Il quarto posto è invece per Corey Hart con Never Surrender. Al numero 3 abbiamo Sting, l'ex leader dei Police, che oggi ascoltiamo in veste solista con If You Love Somebody, Set Them Free.
1: The Weeks compilation.

If You Love Somebody Set Them Free. Il terzo posto di oggi è per Sting, 7 agosto 1985, Weeks Compilation, i 10 over the top alla carte di 7080.it. La nostra classifica, dove al numero 2 c'è Paul Young con Every Time You Go Away. Ed eccoci pronti a svelare la cima del nostro appuntamento Weeks Compilation anche oggi, ma prima rivediamo tutta la classifica dal decimo al secondo posto. We Don't Need Another Hero di Tina Turner occupa l'ultima posizione di oggi, numero 9 per Bryan Adams con Summer of 69. Free Way of Love, Aretha Franklin, è ottava. Numero 7 per Bruce Springsteen con Glory Days. El DeBarge, numero 6 con Who's Holding Donna Now. The Power of Love, Huey Lewis and the News, li abbiamo ascoltati al numero 5. Corey Hart, numero 4 con Never Surrender. If You Love Somebody Set Them Free di Sting occupa il terzo posto, mentre al numero 2 c'è Paul Young con Every Time You Go Away. E al numero 1 oggi, 7 agosto 1985, in questa puntata di Weeks Compilation, ci sono i Tears for Fears, che ascoltiamo con

0: Shout, i Tears for Fears, primi con questo super pezzo oggi, 7 agosto 1985. Questa canzone chiude l'appuntamento odierno di Weeks Compilation. Noi torniamo domani puntuali su 7080.it con altri 10 over the top à la carte.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top à la carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
5: E bentornati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più gettonati dalle radio in questo mese del 1974. I 5 super performers sono ABBA, Waterloo, Eric Clapton, Aisha the Sheriff, George McCree, Rock Your Baby, Johnny Bristol, Hang On It There Baby, Barry White, Can't Get Enough of Your Love Baby. Noi abbiamo scelto questa.
6: Hang in there, baby. Don't make love.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Ancora a sottolineare tutto.
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.

0: 8080.it.
1: Sono le 13 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ho un conto in sospeso con questo verme.
4: Non ci sono fatti personali.
3: Chi gliel'ha detto? Io l'ho portato via a rischio della mia pelle. La mia pelle è un fatto personale o no?
0: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
5: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
10: Questa è musica...
9: Questa... è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sentiamo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane è stato trovato questa mattina in mare dopo che lo stesso aveva tentato di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Intanto, secondo Madrid, considerando solo i minori, sono attualmente 1342 quelli censiti a Ceuta. È di 8 morti e 30 feriti l'ultimo bilancio aggiornato della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino a Bangkok. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. Durante il suo prossimo viaggio apostolico in Francia, Papa Leone XIV incontrerà in forma privata alcune persone vittime di abusi della Chiesa. Le stesse vittime saranno coinvolte nella preparazione di tale momento, lo comunica la sala stampa vaticana. Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve, dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Oggi sono 26 quelle in rosso, domani 21. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Intanto già dalla giornata di oggi si prevedono sulle reti stradale e autostradale italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Per gli automobilisti, momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino rosso. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.

sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove, vai 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity, funk, disco, groove by 7080.it.
1: Hey boomer,
2: parla maledetto, lo so che complotti per distruggere i miei piani per dominare il mondo.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
2: per chi lavori, avanti, per i libanesi, per i francesi.

0: lo sai che mi ci vuole un sacco di tempo a pettinarmi e tu li tratti così. Mi spetti da tutto.
1: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it.
8: Sanremo anni 80.

0: Agenzia Cavallin presenta
1: The New Wave Collection. New Wave Collection.
0: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: New Wave Collection, tra le canzoni oggi Pete Wiley e il suo gruppo gli Wha con The Story of the Blues. Da Los Angeles, Wall of Voodoo, la voce di Stan Ridgway e Mexican Radio. Big Country dalla Scozia con In a Big Country. E ancora i Curiosity Kill the Cat con Down to Earth. I Level 42 con Children Say. E Mike and the Mechanics con All I Need is a Miracle.

0: Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1989. I 5 fuori classe sono Richard Marx, Right Here Waiting, Madonna, Cherish, Nene Cherry, Buffalo Stance, Fine Young Cannibals, Good Thing, Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey boomer,
3: fatti i cazzi tuoi.
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
4: numero 1.

0: Radio80.it.
1: Sono le 14:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Non l'avete visto in faccia?
4: Ma che è stato un fulmine. Quello ci ha seguito per ore e ore, è stato proprio un dritto
3: qua. E allora manco le vedremo più.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Senta, vorrei proporle un affare, un piccolo stocco di merce. Io sono rappresentante di Roma e del Lazio.
3: Rappresentante di che?
5: Della merce che vende lei. Salami, prosciutti, provolone, pecorino. Ce l'ho qua fuori nel furgone.
3: Ma un po' a vedere.
5: Sì, ma faccia presto che devo fare altri giri.
6: Quel furgoncino là?
7: Sì, è lui.
3: Affare fatto. E i soldi come li vuoi, contanti?
5: E certo, e che mi vuoi dare? Non vedi questo? Tutti insieme subito.
3: E io subito te li do.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
8: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
9: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80, con le informazioni sul tuo locale, e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Un attimo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma caspita, mi dia il tempo, no?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. Questa mattina un migrante è morto mentre cercava di raggiungere l'exclave col parapendio. Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei 3 stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. E l'Iran cerca un'intesa con gli Stati Uniti, a ribadirlo è stato il presidente americano Donald Trump. Il Parlamento iraniano avvia intanto l'esame di un DDL per disciplinare la navigazione nello stretto di Hormuz e nel Golfo Persico. Previsto il pagamento di dazi e il divieto di attraversamento per navi americane e israeliane. El Niño sta continuando a intensificarsi e si prevede che nel periodo tra agosto e ottobre 2026 arriverà a dominare il clima globale. E quanto afferma l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, più probabili temperature superiori alla norma, ma senza effetti diretti sull'Europa. La MotoGP è di Alex Marquez, il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Lo spagnolo della Ducati del team Gresini ha preceduto l'Aprilia di Bezzecchi, non al 100% dopo l'operazione alla clavicola e l'infortunio al ginocchio, e la KTM di Pedro Acosta, dalle 17 le prequalifiche. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Brian, se non troviamo al più presto un modo per rimettere in avanti il tempo, anch'io tornerò nella pancia.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 8080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer!
1: Andiamo, non è vero!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Oh, sembra molto invitante!
0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
3: Estate 1983, i teli colorati distesi sulla sabbia, una ballata sofisticata ed elegante, perfetta per un momento di relax tra un tuffo e un sorso di bibita fresca. Questa canzone romantica è stata tra le più amate in Italia nel 1983, un classico intramontabile.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E io ho aspettato qui solo per poterti dire una cosa davanti al tuo amico. Stronzo!
2: Tranquillo, non parlo inglese.
0: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
8: Buongiorno 7080. Sono Rocco di Gravina di Catania. In questo momento mi ritrovo a casa sulla mia terra natia, a Palmi, in riva al mare, alla Tonnara, a casa...

0: La fiera dell'Est, no, non era la fiera dell'Est, era Taurianova. Che tempi ragazzi, che tempi ragazzi. Vi mando un grande abbraccio a voi 7080 e a tutta l'Italia che vi ascolta, che siamo tantissimi. E grazie sempre per questa musica meravigliosa. Grazie, grazie, grazie da Rocco di Palmi che vive a Gravina. Un bacio grande.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: In un minuto c'è il tempo per decisioni e scelte che il minuto successivo rovescerà.

0: 70 80.it. 70 80.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 70 80.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 70 80.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: È una piccola lamentela ce l'ho. Quando fate alto gradimento, uno si aspetta la trasmissione di Renzo Arbore e invece parte comunque una selezione della Madonna. Perché, porca miseria, sta cosa?

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Vabbè, ma una persona cosa aspetta? Dei giorni per ascoltare una canzone, ma di solito si fa la dedica dopo un'ora, due, tre, si dà un orario. Io che ne so nei prossimi giorni dove sono?

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno Radio 7080, chiamo dalla provincia di Como, vorrei ascoltare Flash in the Night dei Secret Service, e una canzone che mi piace moltissimo e mi ricorda la mia gioventù e la mia spensieratezza. Grazie e buona giornata a tutti.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1975. Con Brasilia Carnaval esplode il fenomeno Chocolats. In Italia devono la loro popolarità alla trasmissione comica Non Stop. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera ragazzi, sono Rocco, telefono da Gravina di Catania. Avrei piacere di ascoltare con grandissimo interesse e affetto e tanti ricordi I Like Chopin di Gazebo. Grazie.

0: Radioanimata.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Allora, io non voglio nessuna pubblicità al momento, sono già abbastanza conosciuto visto che sono il PR più esperto di Milano e sono in giro da 47 anni. Sono in giro dal 77, quest'anno sono 47 anni.
2: Va bene.
1: Nella notte di Milano Interland.
2: Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate.

0: www.radioticino.it.
1: Sono le 15 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: La sigaretta elettronica è formata da boccettini che hanno dei vari gusti e sapori. Buoni, miele, liquirizia, limone, melone. Quello al melone un giorno sentivo mancava qualcosa. Ho detto mi compro 2 etti di prosciutto crudo elettronico.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Ehi Siri,
6: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: piace la nostra musica?
1: Oh, tempo zero, mettono quel pezzo che spacca, quello spettacolo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo spagnolo intima all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. Il premier Sanchez intanto riunisce i ministri su Ceuta, tutti i mezzi per tornare alla normalità. Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei 3 stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, un modello che richiama l'articolo 5 della NATO. Giallo a Portici, in provincia di Napoli, dove sono stati rinvenuti 2 cadaveri, si tratta di un uomo e una donna. La scoperta è avvenuta in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna avrebbe 82 anni, mentre l'uomo dovrebbe averne 43. Il decesso sembrerebbe risalire a qualche giorno fa. Dopo 13 anni è stata riaperta la strada provinciale 38 bis che collega Olbia a Tempio Pausania, interrotta dal crollo del ponte di Montepino durante l'alluvione del novembre 2013. Nel cedimento persero la vita 3 persone, mentre l'alluvione che colpì la Sardegna provocò complessivamente 19 vittime. Continua il caldo record in Italia, che non sembra voler dar tregua alla penisola. Oggi 26 città italiane si sono guadagnate il bollino rosso. Nel weekend l'afa sarà solo in leggerissimo calo, con 19 città in allerta massima. In arrivo nelle prossime ore anche temporali di calore, in particolare sulle regioni settentrionali, ma il termometro non scenderà di molto. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Tutte le anomalie verranno regolate dalle forze che controllano ogni dimensione. Dovunque ci sia vita non verranno usati elementi transuranici pesanti. Sono disponibili pesi atomici medi. Oro, piombo, rame, giaietto, diamante, radio, zaffiro, argento e acciaio. Sono stati assegnati zaffiro e acciaio.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: La parola più usata dalle madri era anticorpi. Ma che fine hanno fatto questi anticorpi? Sono morti tutti. Un incubo adesso con i bambini. Noi facevamo una vita, facevamo delle cose pericolosissime. Noi siamo vivi per miracolo. Noi uscivamo la mattina e tornavamo la sera senza che nessun adulto ci guardasse, no? Anzi, la mattina la mamma apriva la porta. Vai e non tornare.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Ciao Radio 7080, chiamo dalla provincia di Napoli, o meglio vi contatto dalla provincia di Napoli. Sono un DJ, faccio prettamente serate anni 70 e 80. Vi volevo fare i miei complimenti perché inserite dei bellissimi pezzi, fate ritornare in mente la mia gioventù essendo nato fine anni 70. Grazie mille, ciao.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: La vita è preziosa solo perché ha una fine.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Alessandro Monfroglio presenta Il Numero Perfetto, un artista in tre brani.
1: Il protagonista di oggi de Il Numero Perfetto, un artista in tre brani, è Gino Vannelli, artista di origini italiane che visse a Montreal. Già da bambino la sua più grande passione è la musica, ereditata dal nonno e dal papà. Ma fu Herb Alpert a fargli firmare il primo contratto discografico, a lui e ai suoi fratelli. Tra i tanti traguardi tagliati da Gino Vannelli, ci fu quello di essere uno dei primi musicisti bianchi ad apparire nel programma TV Soul Train, dedicato appunto alla musica soul. Nel 1974 venne invitato in tour con Stevie Wonder e il primo grande successo internazionale arrivò 4 anni dopo, nel 1978 appunto, con un album Brother to Brother e una canzone I Just Wanna Stop.

0: In tre brani. Gli anni 70 di Gino Vannelli sono ricchi di traguardi e infatti riceve tra le altre cose un Juno Award come miglior cantante maschile. Gli anni 80 invece vedono Gino Vannelli restio agli appuntamenti live. Nell'84 viene pubblicato il suo 8° album che segna un nuovo percorso musicale con una svolta verso sonorità più rock e new wave. Da questo disco ascoltiamo Black Cars.
1: Il numero perfetto.
2: Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

Black Cars, Gino Vannelli dal 1984, la seconda canzone che ascoltiamo oggi di questo artista nel nostro appuntamento Il Numero Perfetto. Andiamo avanti di qualche anno e arriviamo al 1987. In quest'anno infatti Gino Vannelli, durante un viaggio a Santa Fe per incontrare uno sciamano, scrisse una canzone che parla di un uomo che promette di non lasciare mai la sua compagna, a prescindere da tutto. Questo brano segnò un grande successo per l'artista e arrivò al numero uno persino in Sudafrica. La canzone è Wild Horses.

0: Wild Horses di Gino Vannelli dal 1987, la terza canzone di oggi de Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. E con questa canzone chiudiamo la puntata odierna. Noi torniamo domani sempre qui su 7080.it con altre tre canzoni per un altro artista.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Cose da pazze.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: E siamo ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più gettonati nei club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1980. Diana Ross, Upside Down, George Benson, Gimme the Night, Hayley Thompson, Take a Little Rhythm, Eddie Rabbit, Driving My Life Away, Billy Joel, Don't Ask Me Why. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 16:58.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Tremenda e pericolosa più di quanto si possa immaginare. Qui, nel cuore della giungla proibita, un ragazzo venne raccolto ed allevato dalle grandi scimmie. Il ragazzo fu chiamato Tarzan.
0: Questa è 7080.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
9: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
9: 37 70 88 70 80.
11: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
9: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cosa?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Che cosa hai detto?
0: Che ascolti 7080.it.
2: I like it. Can she and the sunshine band.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Ultimatum della Spagna all'Italia. Il governo di Madrid ha avvertito Roma che adotterà misure proporzionali se l'Italia non rimuoverà i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dal paese iberico entro domenica. Una decisione, quella di Roma, presa dopo l'ingresso di massa di migranti a Ceuta giovedì scorso. Il ministro Piantedosi replica: i controlli saranno in vigore almeno fino al 15 agosto. L'accordo non garantirà sicurezza, così l'Iran commenta il patto di difesa comune tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan firmato a Jeddah. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei 3 stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, un modello che richiama l'articolo 5 della NATO. Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni. È quanto rivelato da nuovi rapporti dei servizi segreti statunitensi, che ipotizzano scenari variabili da un attacco informatico a un'incursione terrestre su piccola scala. È giallo a Portici, Napoli, dove i cadaveri di un uomo e di una donna sono stati rinvenuti in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna ha 82 anni e l'uomo, dovrebbe trattarsi del nipote, 43. Sembra che il decesso risalga a qualche giorno fa. Potrebbero essere stati uccisi entrambi dal caldo. El Niño sta continuando ad intensificarsi e si prevede che nel periodo tra agosto e ottobre 2026 arriverà a dominare il clima globale, è quanto afferma l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Più probabili temperature superiori alla norma, ma senza effetti diretti sull'Europa. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Se riescono a creare qualcosa di invisibile ed impenetrabile, di che altro saranno capaci? Quella gente lassù ha accumulato 1500 anni di conoscenza. Chissà quali progetti hanno o per quale ragione si trovano qui.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Nessuna fretta, nessun orologio, solo l'orizzonte che chiama. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

motore ruggisce, il cuore batte più forte. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: Una sorpresa, due sorprese, mille sorprese. Sì, sono tornate le scatoline con le nuove sorprese per giocare. Tante, divertenti, tutte da collezionare. Le trovi in ogni pacco di merende del Mulino Bianco Barilla con questo simbolo.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: newslinet.it.
6: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Ciao 7080.it, sono Marco dalla provincia di Milano. Vorrei sentire Johnny Come Home dei Fine Young Cannibals. Mi ricorda 1985, quando ero in vacanza in Liguria e vinsi questo 45 giri come premio di un concorso alla radio. Grazie.

è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Ma porca di una puttana!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E allora sei un vigliacco!
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Potenza, 1977.

0: 8080.it.
1: Sono le 17:57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E ritorniamo con la linea a New York per chiedere a Rugiano Orlando notizie sui negozianti del Vietnam.
4: Qui, New York, si sbagaccia Rugiano Orlando.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Voglio provare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Vorrei avere qualcuno di speciale con cui condividere questo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un saluto dalla redazione. Palazzo Chigi risponde alla Spagna dopo che quest'ultima aveva chiesto la revoca entro domenica 9 agosto dei controlli alle frontiere reintrodotti dal 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta, avvertendo che in caso contrario verranno adottate misure di risposta proporzionali. Non accettiamo ultimatum, dice Roma. Sospensione valida almeno fino al 15 agosto. Un accordo di carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Così l'Iran replica a Riyadh dopo la firma avvenuta a Jeddah del patto di difesa comune tra i 3 paesi. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei 3 stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Oltre 10 tonnellate di carburante irregolare sequestrate, sanzioni superiori ai 20.000 euro e circa un impianto di rifornimento su 5 risultato non in regola. E questo è il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi 2 giorni dalla Guardia di Finanza della Capitale in alcune stazioni di servizio di Roma e della provincia, selezionate a campione. Con 2 gradi centigradi di riscaldamento in più a livello globale rispetto alla fine dell'Ottocento, la siccità all'Italia costerebbe circa 74 miliardi di euro e intorno a 960.000 posti di lavoro. Il danno quasi si triplicherebbe rispetto al periodo 2015-2018 e la stima di una nuova ricerca guidata dal Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici. Nuoto, gli azzurri restano in testa al medagliere degli europei in corso a Parigi con il bronzo arrivato oggi da Ginevra Taddeucci alla 3ª medaglia personale. 20 i podi totali fin qui per l'Italia, frutto di 7 ori, 4 argenti e 9 bronzi. La Germania supera la Gran Bretagna al 2º posto. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord poche nubi al mattino, dal pomeriggio qualche rovescio sparso sulle Alpi centro-orientali e Appennino in graduale attenuazione serale. Temperature in calo massime tra 32 e 35 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche rovescio temporale sparso in Appennino. Temperature in lieve calo massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, salvo nel pomeriggio qualche isolato rovescio sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie massime tra 33 e 38 gradi.
6: Dobbiamo ritornare. Dobbiamo rientrare nella nostra epoca subito.
7: Se le comunicazioni si sono interrotte...
6: Ma tu hai detto che si trattava solo di un guasto momentaneo.
7: Sì, certo che è solo momentaneo.
6: Comunque, nel frattempo potresti contattare gli altri.
7: Ti ho già detto che lo farò, questa sera.
6: Eldred.
7: Sì?
6: Guarda che ci sono anche i pensieri.
7: Che vuoi dire?
6: Sì, hanno cominciato ad affacciarsi
7: pensieri
6: dopo che ho
7: visto... Pensieri di che genere?
6: Per esempio un forte desiderio di andarmene.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto.
8: Il numero perfetto.
0: Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
9: L'appuntamento di oggi del numero perfetto, un artista in 3 brani, lo dedichiamo tutto alla musica, alle canzoni di Roberto Vecchioni. Si parte dal 1971, c'è il suo primo 33 giri dal titolo Parabola. Noi ascoltiamo la canzone che apre il lato B, Lucia San Siro.
10: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi

0: La canzone che ha portato al grande successo Roberto Vecchioni, Luci a San Siro, l'abbiamo ascoltata oggi proprio in apertura di questo spazio del numero perfetto, un artista in tre brani che continua anche con questo singolo, questo 45 giri.
1: Il numero perfetto, tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

Ho annunciato questo disco come 45 giri, in effetti lo è, ma è anche il titolo dell'album pubblicato nel 1977 con 7 canzoni. Abbiamo ancora il tempo di un disco, lo suoniamo subito, fa parte dell'album del 1979 dal titolo Robinson.

0: Robinson e anche un album molto interessante di Roberto Vecchioni. Abbiamo ascoltato proprio la canzone che gli dà il titolo, ma voglio ricordare che c'è anche Luci a San Siro, la quarta traccia del lato A, già pubblicata nell'album del 1971 che si intitolava Parabola. E anche Signor Giudice, altra canzone super ascoltata. Siamo arrivati alla conclusione, vi aspetto per il prossimo appuntamento.
1: 7080.it ha presentato Il Numero Perfetto.
2: Il Numero Perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ecco, è l'informazione che volevo.

0: Questa è 7080.it.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
4: Buongiorno e complimenti per la radio. Ieri ho fatto la ricerca sulla mia TV e vi ho trovato. Sono molto felice di ascoltare la vostra musica. Sono Giovanni, chiamo da Castelmorrone, provincia di Caserta. Il mio più bel ricordo è avere conosciuto una ragazza in quegli anni. Era il mio primo bacio con la musica degli ABBA. Per me gli ABBA sono e saranno sempre i migliori. Poi, come cantante italiana, amo molto Celentano. Scusate l'emozione e buon lavoro.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Mia figlia è una ragazza bella. Vado a prenderla tutti i giorni a scuola. Essendo un papà geloso, l'altro giorno in macchina le ho detto: amore, ti prego, dimmi la verità, c'è qualcuno che ti gira intorno? Sì, papà, ho un amico. Come si chiama questa grandissima testa di cazzo? Mi dice Pollo. Dico, che nome è Pollo? Tra l'altro stasera verrà a mangiare la pizza da noi. Io dico, pizza e pollo. Lo aspetto fuori dall'ascensore, esce uno tutto magrolino col cappello tirato indietro, mi guarda e fa: allora Pucci, bella di zio. Io dico, ascolta un attimo, chicken, ascolta un attimo. Cerca di comportarti bene, se no ti faccio diventare un nuggets.
0: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate e non combinate mai un valzer.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Evviva la radio!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. 4 giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì Cesena sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso sul piazzale di Viale Tritone a Pinarella sul litorale ravennate. Poi è costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Ai 4 è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. A Portici, Napoli, i cadaveri in stato di decomposizione di un uomo e di una donna sono stati trovati nella tarda mattinata di oggi dai carabinieri in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. Una pensionata di 82 anni e il nipote di 43. Il duplice decesso risale ad almeno 5 giorni fa. Ipotesi infarto per lui, poi malore per lei. Crisi migratoria a Ceuta. Madrid avverte l'Italia: riaprite i confini entro 24 ore o ci saranno conseguenze. Palazzo Chigi replica: non accettiamo ultimatum, i controlli saranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Per il governo Sanchez quella dell'Italia è stata una decisione presa su motivazioni pretestuose non conformi né al codice frontiere né alla realtà dei fatti. Un accordo di carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così l'Iran replica a Riyadh dopo la firma avvenuta a Jeddah del patto di difesa comune tra i 3 stati. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei 3 stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. MotoGP, un super Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Silverstone alle spalle del pilota Aprilia, Fernandez e di Gian Antonio. 13° Bagnaia scivolato a fine turno che sarà costretto a passare dal Q1. Domani qualifiche alle 12.45, sprint race alle 17. Domenica alle 14 la gara. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Questi pensieri non c'entrano niente con uscire da questo periodo di tempo. Devo solo lasciare l'appartamento. Ho un forte desiderio di prendere il bambino e andarmene via. Scappare da questo posto.
6: Scappare?
5: Come se qualcosa mi inducesse ad uscire fuori.
6: Ma sai bene che è impossibile.
5: Sì.
6: Siamo chiusi dentro. Porte e finestre non sono vere.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Kvota.it, una produzione K-Vox.
1: Già, stasera mia moglie mi ha organizzato un minestrone da scaldare, figurati!
2: Invece io ti ho organizzato due soccolone da trombare, non lo so, scegli tu, eh!
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao amici di 7080.it, dopo un po' di tempo è tornato Maurizio Sacchi per sbloccare un ricordino. Te che c'è, boy. Chi erano? Sai che non mi ricordo chi è che cantava. Chi è? Te che c'è, boy, god baby. Perché va lì, dai. Sbloccatemi il ricordo. Un bacione a tutti. 7080.it.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ok, la situazione è un po' strana perché io è da 38 anni che cerco una canzone degli anni 80, non so il titolo, non so chi la canta, ma mi ricordo che da bambino guardavo questo video e il video l'ho mandato in onda, con altra musica ovviamente, a spezzettoni. In pratica il video, quel video disegnato in bianco e nero con i due astronauti e c'è quella donna con i capelli lunghi. Se voi fate caso ogni tanto mandate più spezzoni di quel video, ma non riesco a capire di chi sia quella canzone.
2: Oddio!

0: metti 70-80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Radio 70 e 80, mi chiamo Ilaria, mia mamma è Susanna, vi stiamo sentendo attraverso la TV, vero mamma? Vorremmo sentire un pezzo di Billy Idol che si chiama Sweet 16. Vi chiamiamo da Benevento, da Montesarchio, in provincia di Benevento, e questo pezzo ci ricorda un viaggio in automobile che abbiamo fatto io e mamma, dove le ho fatto sentire il pezzo per la prima volta e poi...

stato un bellissimo pomeriggio insieme, scoprendo dei cantanti che non erano Billy Idol, ma erano altrettanto bellissimi della sua epoca. Bella giornata, ci piacerebbe ritornare a quella giornata lì. Grazie!

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che non era Natale senza la canzone O Happy Day dello spot Cinzano.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Salve, sono Giovanna e vi ascolto da Porto Azzurro, Isola d'Elba, attraverso i canali Samsung del televisore. E sì, mi piacerebbe ascoltare Gold degli Spandau Ballet. Mi ricorda i vecchi tempi, i primi tempi fidanzati, io e mio marito. Un abbraccio, grazie.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Io vorrei ascoltare la canzone dei Freur, Riders in the Night.
2: Ma anche no.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Ecco, abbiamo acceso il jukebox sulla spiaggia e la prossima canzone ci ha fatto ballare tutta la stagione. Italo disco sensuale e iconica. Lei è Sabrina Salerno, pubblicata a maggio dell'87 con video girato a Jesolo e il celebre costume da bagno in scena. È il simbolo di libertà e spensieratezza al mare.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 19:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Proprio niente male. Spogliato ci guadagna. Peccato che non è mai solo, però. Chissà di che segno è. La Vergine non è un segno che si incontra con tutti. Il mio ascendente è il Toro. E se fosse Toro?
0: Questa è 7080.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
0: Solo musica anni 70 e 80.

0: 7080.it è anche il sito più indicizzato d'Italia sugli anni 70 e 80. Cerca 7080 su Google.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto. Dopo la crisi migratoria a Ceuta, e poi avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente, con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. A stretto giro in una nota la risposta di Palazzo Chigi: l'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere. Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei 3 stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento iraniano Razai ha però dichiarato: i sauditi devono capire che un accordo di carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sostegno unilaterale agli americani non l'hanno garantita. Lo stesso ha esortato Riyadh a cambiare le sue politiche. In Italia, per la cronaca, 4 giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì Cesena sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia, poi costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Ai 4 è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. L'uomo, che abitava in un camper proprio nella zona dell'aggressione, era stato colpito con calci e pugni alla testa e al torace, anche quando era a terra, ed era riuscito ad allontanarsi per poi accasciarsi poco lontano. Ed è deceduta dopo 2 settimane di ricovero in ospedale Michela Tengattini, la 34enne che nella serata di sabato 25 luglio a Adro, in provincia di Brescia, è stata investita in bicicletta da un'auto guidata da un uomo di 52 anni risultato positivo alla cocaina. Le condizioni della donna erano apparse gravissime fin da subito a causa del forte trauma cranico riportato in seguito alla caduta dal mezzo. Il 52enne è ora accusato di omicidio stradale aggravato. La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo, il nuovo record della pista in 1:56:28 nelle prequalifiche di Silverstone. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono Raul Fernandez e Di Gian Antonio, quarto Martin, poi Yogura e fratelli Marquez, con Mark davanti ad Alex. 13° Bagnaia scivolato a fine turno, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani qualifica alle 12:45, sprint race alle 17, domenica alle 14, la gara. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Per piacere, Eldred, contatta gli altri, può darsi
4: lo
3: che...
4: Lo farò, dopo.
3: Perché non vuoi farlo adesso? Perché non adesso?
4: Fa parte della prassi di questo progetto.
3: Si sono verificate tante di quelle strane circostanze che non hanno niente a che vedere con la realizzazione normale del progetto.
4: È il tuo stato mentale che si è alterato.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
6: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il sole illumina ogni giornata e la musica degli anni 70 e 80 si diffonde tra le palme, il mare e la brezza tropicale. Qui basta mettersi in cammino per trovare un artista pronto a regalarci una nuova emozione. La passeggiata di oggi inizia tra le palme, lungo un sentiero che porta a una piccola laguna dalle acque turchesi. Alcuni fenicotteri si muovono tranquilli sulla riva e, seduto su un pontile di bambù con le bacchette tra le mani, incontro Charlie Watts. Anche in un luogo così rilassante, il ritmo sembra arrivare prima di tutto. Scopriamo quale brano ci ha riservato.
5: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Continua il cammino fino a una spiaggia dove grandi masse di granito emergono dalla sabbia chiara, creando piccoli angoli riparati dal vento. Appoggiato a una canoa tirata in secca, trovo Phil Lynott. Il rumore delle onde accompagna ogni istante e l'atmosfera cambia subito, pronta a riempirsi di carattere e personalità. È il momento di lasciar parlare la musica.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

0: pomeriggio volge lentamente al termine e raggiungo una terrazza naturale ricavata sulla scogliera, circondata da alte palme e piante di banano. Da qui il panorama si apre sull'intera baia. Vicino a un piccolo gazebo in legno incontro Giancarlo Golzi, perfettamente a suo agio mentre il vento accompagna il ritmo delle onde. Ascoltiamo la sua proposta di oggi.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: sole si tuffa lentamente nell'oceano, lasciando il cielo acceso di sfumature dorate e arancioni. Tutta Neverland si corica sotto un cielo pieno di stelle. Ci ritroviamo al prossimo appuntamento, sempre su questa isola, dove ogni sentiero conduce alle emozioni che ogni canzone trasmette.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: detto questo, presso i concessionari che espongono questo annuncio. Arna, e sei subito al fisco.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
5: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
8: Ciao, sono Patrizio da Milano. Quando ero bambino guardavo in televisione una trasmissione che si chiamava Il Trenino. Mi piacerebbe riascoltare la sigla di questo contenitore per bambini cantata da Christian De Sica. Ciao, grazie.
9: Trenino.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Bravo!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Puttana, io sono in nervoso!
2: Vediamo un po' con chi esco stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io ne pago la presale.
3: È chiaro, stufato.
2: Dunque, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io ne pago la presale.
3: È chiaro, stufato.
4: Auf Wiedersehen!
5: Innamorato.

Che il vento sia sempre alle vostre spalle e il sole sempre sul vostro viso. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ecco fatto, così dovrebbe reggere un elefante.
2: Elefante? Chi osa parlare così vicino a me?
1: Non io che sono qui per rusigarti con cuor fedele. Sono ammalato d'amor e tu causa ne sei, io crudele.
2: Chi si lamenta e si lagna, quasi in preda ai tormenti sotto il mio balcone?
1: Non solo, la formosona è priva d'ogni beltà, ma manca totalmente di musicalità.
2: Sbaglio o in questo momento sto sentendo mormorii delusi?
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo.

0: www.radioticino.it.
1: Sono le 20 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Peter, è una follia guidare per quasi 5.000 chilometri solo per affittare un film. Potresti tornare indietro.
4: Il divertimento in famiglia è stata una tua idea. Non arrabbiarti, ti sto assecondando.
3: Ma non ho neanche le mutande di ricambio.
4: Io ho tonnellate di mutande da donna nel portabagagli.
3: E perché ce le avresti?
4: Tonnellate.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Solo musica 70.

0: 7080.it è un marchio registrato da Planet SRL.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Nuovo scontro Italia-Spagna su Schengen. Madrid intima a Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere. La secca replica di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, quando si teme un nuovo assalto di migranti in Marocco, e comunque sino a quando non saranno esclusi i rischi per l'Italia, così aggiunge il governo Meloni. Non si placa la morsa del caldo torrido. Nelle prossime ore infiltrazioni di aria fresca atlantica innescheranno temporali che porteranno a un temporaneo sollievo e anche qualche allarme al nord, ma l'anticiclone di origine nordafricana resta il padrone dell'estate. La prossima settimana si espanderà ulteriormente portando temperature da record non solo per l'Italia ma per mezza Europa. Weekend di esodo estivo, sabato da Bolino Nero sulle strade, oltre 25 milioni di veicoli in circolazione. Accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa è stata firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salman e dal premier pakistano Sharif. Prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, spiega il ministero degli esteri di Islamabad, un modello che richiama appunto l'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica. Teheran avverte, il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh, prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema Khamenei verserebbe in condizioni critiche, anzi potrebbe essere in punto di morte, secondo fonti citate da Iran Wire. In Italia, per la cronaca, arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con le accuse di terrorismo internazionale, propaganda a sostegno dell'ISIS e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti jihadisti e antisemiti. Il ragazzo consultava inoltre manuali per la fabbricazione di ordigni per il GIP dei minori di Milano, era pronto ad arruolarsi con l'ISIS. In chiusura voltiamo pagina, è proseguito anche oggi in una sorta di processione laica il via vai di fan in via Paolo Fabbri 43 a Bologna per rendere omaggio a Francesco Guccini. Davanti all'uscio della porta di legno di quella che fu la casa del maestrone fino al 2012 si sono accumulati fiori e bigliettini d'affetto. Domani, nel giorno dei funerali del cantautore, in forma privata nella sua pavana sull'Appennino Tosco Emiliano, lutto cittadino a Bologna e Modena. Il ricordo di Mogol, un grande, ha tenuto alta la cultura popolare italiana. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Un cambio di epoca è come un improvviso cambio di quota. Certi fisici non si adattano con facilità.
5: Sono stata scelta a causa del mio stato fisico.
4: Nella capsula. A questo punto è necessario che io faccia un rapporto.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: Rock Hits su 7080.it. Oggi ecco la lista delle canzoni selezionate. Dall'Australia, gli In Excess, Never Tear Us Apart, It Bites, Calling All the Heroes, Jam, Town Called Malice, un po' di yacht rock con James Taylor e Mexico, Janis Joplin, Piece of My Heart, Jean-Luc Ponty, New Country, Jefferson Starship, Miracles, Jimmy Nail, That's the Way Love Is, John Arm Trading, Show Some Emotion, John Bites, Blue Sky, e oggi si parte con questa.

Patrizia Cavallin ha presentato Rocky. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: Questo bimbo ha 8 giorni. Ti sei mai chiesta perché sta naturalmente con le gambine aperte? È la natura che lo guida per favorire il corretto sviluppo delle articolazioni dell'anca. Segui con fiducia la natura. Mettigli fin dai primi giorni un pannolino giusto per favorire la posizione naturale. Ecco, mettigli un lino.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77.
10: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
11: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la tutela della voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
12: Buongiorno 7080.it, sono Rocco, mando questo messaggio da Palmi, da lì di Palmi oggi. Mi farebbe piacere ascoltare, riascoltare il brano di Chrissy Jones, Slave of the Rhythm, che mi fa riportare indietro ai miei anni di laurea in medicina, precisamente all'esame di microbiologia. Grazie tante, lo sperai a suo tempo con una stretta di mano al professore Costa, un grande. Grazie tanto.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: Quando un uomo rivolge tutta la volontà verso una data cosa, finisce sempre per raggiungerla.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Cioè, a me non mi importa proprio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Che io avevo pensato...
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

Quanto era bella la tua cintura del Charro. Qui la puoi indossare ancora, perché questa è 7080.it, dove gli anni 80 non hanno mai fine.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
4: Eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori 5 brani in voga nei club e in onda nelle radio in questo mese del 1967. I 5 over the top sono Procolarum, A Whiter Shade of Pale, Temptations, You Are My Everything, Jackie Wilson, Your Love Keeps Lifting Me Higher, Box Tops, The Letter, Brenton Wood, Give Me a Little Sign. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 21:57.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Ecco, io speravo che riunendoci qui si potesse ragionare. E sono sempre pronto a fare tutto quello che è necessario per trovare una soluzione pacifica a questi problemi.
0: Questa è 7080.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
12: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E mi è capitato anche a me quella roba qui.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano andiamo nel nord-ovest della Repubblica Ceca, dove un uomo ha accoltellato 2 uomini e una donna nella città di Tambald. Lo riferiscono i media locali, precisando che i feriti sono stati trasportati in elicottero in condizioni critiche in ospedale. La polizia ha arrestato l'aggressore e l'uomo, secondo quanto riportato da fonti della polizia, sarebbe ferito. Le autorità non hanno ancora rilasciato informazioni sui possibili motivi dell'attentatore, ma è stata avviata un'indagine sull'accaduto. Nuovo scontro Italia-Spagna su Schengen. Madrid intima a Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, la secca replica di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna almeno fino al 15 agosto. Quando si teme un nuovo assalto di migranti e comunque sino a quando non saranno esclusi rischi per l'Italia, aggiunge il governo Meloni. Per la cronaca, 4 giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì Cesena sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia, poi costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Ai 4 è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. L'uomo, che abitava in un camper proprio nella zona dell'aggressione, era stato colpito con calci e pugni alla testa e al torace anche quando era a terra ed era riuscito ad allontanarsi per poi accasciarsi poco lontano. Dall'estero, un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riporta il Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà dunque adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni. Voltiamo pagina. L'8 agosto, domani, sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone. In Belgio, in occasione dell'anniversario, ci sono il presidente del Senato La Russa e la ministra del lavoro Calderone. I sindacati commentano sia un monito perenne per tutti. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Il tempo è la misura di durata o di esistenza continua, senza riferimento all'estensione nello spazio. Il tempo assoluto non è collegato alla materia o al movimento, ed è continuo, illimitato, divisibile all'infinito. Il tempo relativo è quello con cui si misura la durata con riferimento agli eventi.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: 7080.it e Keybox presentano
5: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
7: Oggi andremo sulla Highway 101 con gli America e You Can Do Magic, e in Italia con Lucio Battisti, Si Viaggiare, e poi ancora Fleetwood Mac, Little Lies, ABBA, Dancing Queen e SOS, Police, Don't Stand So Close To Me, Harry Nilsson, It's So Easy, Tony Esposito, Kalimba De Luna, Franco Battiato, Centro di Gravità Permanente, Afrique Simone, Ramaya. Noi ascoltiamo questo.

0: presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: Per studiare, raramente, diciamo, a casa, sia chiaro, noi non avevamo internet per trovare di tutto in un secondo come succede a voi. C'era solo l'enciclopedia di casa, che solo per aprire una pagina dovevi avere dei bicipiti alla Rocky e per fare una fotocopia ti serviva una carriola per portarlo, capito, in commisseria, perché lo scanner non esisteva. Carriola, bam, ernia del disco, su.
1: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Volevo anche dirvi che sono una donna invalida e non posso uscire, e ogni tanto mi piace vedere quei film vecchi che mi portano indietro.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
2: Voglio fare con te ciò che la primavera fa con i ciliegi.

0: Radio.it.
1: Hey boomer!
2: Senti, senti, abbiamo tra noi un attore comico.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io ammiro la sincerità.
1: 7080.it presenta...

New York, la prima sede della Factory di Andy Warhol, si trova al quinto piano del palazzo al 231 della 47esima strada est a Midtown di Manhattan. L'affitto costa $100 all'anno. Sul marciapiede il famoso divano rosso, uno dei simboli della fabbrica delle idee. Nel 1968 Warhol e i suoi lasciano lo stabile, che sembrava dovesse essere raso al suolo, per trasferirsi nel Decker Building alla 33 di Union Square, all'angolo con la 16esima. Ci rimarranno fino al 1973, prima di spostarsi a pochi passi, 860 Broadway, sul lato nord di Union Square. Ma nonostante quest'ultimo spazio sia molto ampio, qui non verrà girato alcun film. Nel 1984 infine l'ultima sede della Factory, un normalissimo ufficio al 22 della 33esima strada est. Chi ci ha passato parecchio tempo, come John Cale, ricorda che il nome The Factory, la fabbrica, non era casuale. Andy aveva veramente una fortissima etica del lavoro e si lavorava sempre lì. C'era una specie di catena di montaggio che produceva serigrafie mentre qualcun altro girava a film. Ogni giorno succedeva qualcosa di nuovo. Oltre agli abitué di Warhol e alle sue superstars, la Factory è frequentata da rockstar come Mick Jagger, Bob Dylan, Brian Jones, Jim Morrison, ma anche da artisti come Salvador Dalí o scrittori e poeti come Truman Capote o Allen Ginsberg. Nel marzo del 1965, durante un party a casa del produttore Lester Perky, Andy Warhol rimane però incantato da una presenza femminile. Si tratta di una ragazza californiana di 22 anni, attrice, modella, ma soprattutto bellissima. Si chiama Edie Sedgwick. Warhol invita lei e il suo amico e manager Chuck Wayne alla Factory. Edie ci capita in un giorno in cui Andy sta girando il film Vinyl, un suo adattamento del romanzo Arancia Meccanica di Anthony Burgess. Il cast è tutto maschile, ma Warhol vuole che Edie sia presente in alcune scene, cosa che fa anche in Horse. Le sue partecipazioni fanno scalpore. Andy decide così di creare una pellicola su misura per lei. La intitola The Poor Little Rich Girl. Da quel momento Edie Sedgwick diventa attrice preferita di Warhol, tanto da essere famosa come ragazza dell'anno 1965. Dopo aver partecipato al celebre Chelsea Girl, Sedgwick inizia però a staccarsi dal mondo della Factory. Si stabilisce al Chelsea Hotel, incontra Bob Dylan e se ne innamora, ma Dylan si sposa in gran segreto senza neppure dirlo a Edie. C'è chi sostiene sia stato Albert Grossman, manager di Dylan e della Sedgwick, a dirlo a Edie. C'è chi addirittura invece sospetta sia stato Andy Warhol stesso. Dylan ha però sempre negato una relazione con la Sedgwick, specie dopo che lei flirta a lungo con il suo amico Bob Newhart. Dopo la prematura tragica e per certi versi misteriosa morte di Edie Sedgwick, avvenuta nel sogno all'età di 28 anni, Dylan ammette di averla conosciuta bene e c'è chi è convinto che una delle più belle canzoni d'amore scritte da Bob Dylan, Just Like a Woman,

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: È l'estate dell'84 e le spiagge italiane sono un'esplosione di colori, gelati al limone e musicassette sparate a tutto volume. Tra un tuffo e un torneo di racchettoni si balla sotto l'ombrellone con i Righeira, che cantano «Vamos alla playa», mentre qualcuno prova a rimorchiare con gli occhiali a specchio e il Walkman attaccato ai jeans scoloriti.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 22:53 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Lo primo tentativo è sfortunato e Cimabue restette inalberato.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080,
6: 7080.
5: Oppure:
6: Hey Siri,
5: metti 7080,
6: metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: la nostra musica.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù da quella roba qui?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Giusto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano la guerra di Schengen. Lo scontro tra Madrid e Roma non accenna ad attenuarsi. È una settimana dall'invasione di decine di migliaia di marocchini a Ceuta, che ha portato il governo italiano a sospendere per un mese l'accordo di Schengen alle frontiere con la Spagna. L'esecutivo di Pedro Sanchez, come promesso, ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti di Roma. La Spagna introdurrà controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Secco il comunicato del Ministero dell'Interno, che ha precisato che i controlli si inseriscono nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo. Madrid ha poi precisato che le verifiche inizieranno a mezzanotte di sabato e dureranno fino al 7 settembre. Accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa è stata firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salman e dal premier pakistano Sharif. Prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, spiega il ministero degli esteri di Islamabad. Un modello che richiama appunto l'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema Khamenei verserebbe in condizioni critiche, anzi potrebbe essere in punto di morte, secondo fonti citate da Iran Wire. Nel nord-ovest della Repubblica Ceca, ora, dove un uomo ha accoltellato 2 uomini e una donna nella città di Tanvald. Lo riferiscono i media locali, precisando che i feriti sono stati trasportati in elicottero in condizioni critiche in ospedale. La polizia ha arrestato l'aggressore. L'uomo, secondo quanto riportato da fonti della polizia, sarebbe ferito. Le autorità non hanno ancora rilasciato informazioni sui possibili moventi dell'attentatore, ma è stata avviata un'indagine sull'accaduto. In Italia non si placa la morsa del caldo torrido. Nelle prossime ore infiltrazioni di aria fresca atlantica innescheranno temporali che porteranno un temporaneo sollievo, anche qualche allarme al nord. Ma l'anticiclone di origine nordafricana resta il padrone dell'estate e la prossima settimana si espanderà ulteriormente, portando temperature da record non solo per l'Italia ma per mezza Europa. Weekend di esodo estivo, domani bollino nero sulle strade, oltre 25 milioni di veicoli in circolazione. Chiusura allo sport, salgono a 20 le medaglie dell'Italia nei trionfali europei di nuoto in corso a Parigi. Un'altra soddisfazione arriva dalla Senna e dalle acque libere, dopo il doppio oro nella 5 km e nella 10 km. Ginevra Taddeucci corona la sua rassegna continentale con un'altra medaglia. È bronzo per l'azzurra nella 3 km knockout. Emozionante gara a eliminazione. Out in semifinale Caponi e Rimoldi, l'oro va alla tedesca Isabel Gose, che domina sin dal via. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Il tempo siderale è basato sulla rotazione della Terra rispetto alle stelle. Il tempo solare è basato sullo stesso movimento rispetto al Sole. La lunghezza del giorno solare varia in continuazione. Il tempo solare viene misurato con gli orologi, i cronometri ed altri strumenti. Esso viene calcolato sulla base di una media. Si ottiene così il giorno solare medio.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
6: In questa differente linea temporale, i Johnny Hates Jazz diventano una delle band più famose al mondo. Il loro singolo, Shattered Dreams, non solo raggiunge la vetta delle classifiche, ma segna l'inizio di un successo planetario. L'album Turn Back the Clock vende milioni di copie, trasformando il gruppo in una delle realtà pop più seguite degli anni 80 e 90.

0: inizia tour negli stadi di tutto il mondo, da Londra a Tokyo, la band diventa un'icona musicale di stile. Il secondo album, Tall Stories, invece di segnare una battuta d'arresto, li consacra ulteriormente con hit che dominano le radio e le colonne sonore di film di successo. La loro influenza si estende oltre la musica, diventano icone di stile, collaborando con stilisti di fama mondiale e lanciando una linea di abbigliamento ispirata al loro look elegante e sofisticato. La critica li acclama come pionieri di un nuovo pop raffinato, capace di unire melodie accattivanti e testi profondi e riflessivi.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: I Johnny Hates Jazz continuano a pubblicare album rimanendo costantemente ai vertici delle classifiche. La loro carriera non si interrompe mai, rendendoli una delle band più longeve e influenti della musica pop internazionale.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Solo musica 70.

0: Questa è 7080.it.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
2: Che hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
2: Affare fatto.
3: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77
5: 0331 59 33 77.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: La voce è identità, tono, timbro, energia.
8: È ritmo, articolazione, presenza.
7: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
8: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
9: Sono Roberto Mosio, ho scoperto da poco 70.

0: faccio una richiesta da, visto che comunque la musica è condivisione, Young & Company con I Like It. Siete forti.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
2: Lo sai, seguo il consiglio. Ogni volta che passo davanti ad un mandorlo in fiore, mi tolgo il cappello.

0: www.radioticino.it.
1: Hey boomer,
2: vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Fate pure. Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune, che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.

0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. 7080.it.
1: To Gusti Smelky One.
2: E nell'appuntamento di oggi con Du Gusti c'è una canzone che nasce dal cuore del soul americano e diventa un piccolo inno di libertà. Il brano è Good Lovin' degli Hunger Scales, pubblicato nel 1966. In realtà anche per questa versione si tratta di una cover. L'originale infatti era stata incisa solo un anno prima da un gruppo, The Olympics, ma è solo con gli Hunger Scales che la canzone esplode, arrivando al numero uno della classifica americana. Gli Hunger Scales erano una delle band più raffinate della scena Blue Eyes Soul, quattro musicisti italo-americani e non solo, capaci di fondere R&B, rock e pop con grande eleganza. Il loro segreto? La voce e l'organo di Felix Cavaliere e l'energia della sezione ritmica. E Good Lovin' è diventato il loro biglietto da visita, diretta, travolgente, quasi impossibile da non cantare. Gli Hunger Scales in Du Gusti, questa è Good Lovin'.

Young Rascals con Good Lovin', e poco dopo la canzone cambia ancora pelle e finisce nel mondo psichedelico di un altro gruppo, i Grateful Dead, che la portano sul palco trasformandola completamente. Qui non c'è più la struttura compatta della versione originale, i Grateful Dead la usano nei loro live come base per lunghe improvvisazioni, con assoli estremamente liberi e un'atmosfera quasi ipnotica, una canzone che diventa viaggio più che singolo. I Grateful Dead non erano solo una band, ma un vero movimento culturale, simbolo della controcultura americana, della libertà musicale e del concerto come esperienza unica, sempre diversa. E li ascoltiamo, i Grateful Dead, questa è la loro versione di Good Lovin'.

0: con i Grateful Dead, due versioni, due mondi, da una parte il soul che fa ballare, dall'altra invece il rock che fa viaggiare, ma sempre con lo stesso inconfondibile Good Lovin'.
1: 7080.it
2: To Gusti Snake One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: radio80.it.
1: È mezzanotte ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sandokan!
4: Sono venuto per portarti via. Vuoi venire con me?
3: Sì, sì, sì.
0: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
12: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: d'accordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ma quello chi è? Un Power Ranger?
2: Hai capito? Il nostro Alberto De Sussano è un Power Ranger.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Lotta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 80/40 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. Stanno diverso, sono presuntuosi, sanno tutto. Perché grazie a internet riescono ad avere le risposte che noi quando eravamo più piccoli non riuscivamo, dovevamo acculturarci loro. È più veloce la situazione per ricevere delle nozioni. Li portiamo a mangiare fuori, ristorante La Bistecca. C'è uno che sta intipato, si chiama Luca Amedeo Goria Maria di Sant'Indiano del Real del Sanato della Formicana. Un caga di un bambino presuntuoso. Andiamo a mangiare fuori, ristorante La Bistecca, c'è il momento dell'ordinazione, lui. E io, se fosse possibile, gradirei un branzino. Gli ho detto, scusa, testa di cazzo, chiama Bistecca al ristorante.
0: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
11: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
12: info@planetmedia.it. Buongiorno, sono Stefano, chiamo da Roma e vorrei ascoltare You Make Me Feel di Sylvester. Mi ricorda molto il periodo in cui uscì questa canzone e l'ascoltai per la prima volta alla Baia degli Angeli di Gabicce Monte. Ciao e grazie.
11: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: Se vogliamo insegnare agli altri la via della virtù, incominciamo dall'entrarvi noi medesimi. Gli altri ci seguiranno.

0: radio70.it. Metti Radio 7080.
1: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione Gayvox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi...
2: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
3: Mi fa piacere che si trovi bene qui da noi. Ma le ricordo che per gli ospiti c'è un apposito telefono a gettone nell'atrio.
4: Sì, ma la sfiricuda della sbrindellona come se fosse Antani, come faceva?
3: Prego?
4: Ho provato con la supercazzola con scappellamento paraplegico a sinistra, ma non funzionava. Faceva du-du.
3: In che senso?
4: Nel senso anafestico. Eh sì, forse per handicap di altitudine, no?
3: Ah, vuol dire che il telefono è troppo alto?
4: No, non era troppo alto. Forse non hai capito. Io dicevo che se fosse il coso di telefono, col dito come se fosse andando su o giù, giù o su, segua col dito. Vede, se va giù non va su, se va su non va giù.
3: Si faccia aiutare dalla suora.
4: È quello che stavo dicendo, no?
3: Che non si ripeta più, vada pure.
4: Senz'altro.
2: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Giusto!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Mi piacciono le idee, me ne è venuto uno anche a me, prenda nota.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Perugia, 1966.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: È l'una. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Tu a me non mi conosci, io sono Mogrin! E mi sono fatto da me quando tu avevi ancora i calzoni corti.
2: Questa è 7080.it.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. È anche in Emilia. Cercala sul canale 351.
1: Siamo degli sboroni.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boomers. Una produzione K-Vox. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Hey Boomer!
1: A te tesaccio!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.

0: Questa è 7080.it.
1: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Ciao, sono Claudia da Ospitaletto Brescia. Il primo disco che mi hanno regalato è Disco Bambina di Eter Parisi, bellissimo.
1: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi Do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, dove annunciamo i 5 brani più popolari nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti che dominano le classifiche sono Marvin Gaye, Mercy Mercy Me, Dramatics, What You See Is What You Get, Bill Withers, Ain't No Sunshine, Rod Stewart, Maggie May, Doors, Riders on the Storm. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 2:02.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Voi che siete così progrediti, cosa fate di bello alla sera?
6: Oh, cari miei, guardiamo Filco come lei.
7: Questa è 7080.it.